0: era il suono di
1: Outwork. Peter Pan Spot.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
3: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Outwork.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
0: Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi. Peter Pan. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
2: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
0: Este. Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night.
1: La notte
0: mixata dai DJ di Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Ora su Pleasure Night il suono di
1: Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti. Peter Pan.
2: Scott. Peter Pan Pink Power.
3: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
3: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti. Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono.

0: il suono di
1: Rubens.
2: Spot.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Gli Ebody Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Orocash.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Deghiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Peter Pan Pink Power.
4: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Young. Radio Peter Pan.

0: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Squat.
1: Balla. E c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
1: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MediaWorld.
10: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: dell'ascolto di Radio Peter Pan, io sono Angelo DJ PA1, questa mattina orfano del grande, grandissimo, anzi del
1: Power
0: Giovanni. Buongiorno, buongiorno. Aspetta che mi viene in mente che non ho caricato la sigla, velocissima, velocissima, velocissima. Come state? Vedo che c'è già un sacco di gente in giro questa mattina, gente che vuole superare mentre sto superando io, gente che vuole superare mentre sintonizza su Radio Peter Pan, per far vedere che sta ascoltando la radio più in del momento, la domenica mattina, più drip, da drippare la domenica mattina. Sì, siete tanti, aspetta un attimo, che apro di qua, che non riesco ancora a girarmi. Siete in tanti davvero che ci mandano già messaggi al numerino che tra pochino vi darò. Prima però la

gli amici all'ascolto, tipo... Allora, intanto diamo il buongiorno a quelli che si sono, che sono molto attenti solo perché sono paranoici, nient'altro. Quelli che sembrano calmi ma in realtà si sono solo arresi.

0: Self, il titolo di questa canzone. Alcuni amici che mi danno ragione sul fatto che ci sia confusione. Io ho un po' pompato la cosa, che ci sia tutta sta gran gente per strada, ma quanto pare invece. Buongiorno ragazzi, veramente tanta gente questa mattina. Noi direzione Castelfranco per Mercatini dell'Artigianato. Ciao da Mara, questa è Mara a fornircelo. 393 73 66 240. Mentre c'è lui che aspettavamo, il nostro primo audio della mattina.
1: Ciao Radio Peter Pan, sono ciao. Federico.
0: Ciao Fede.
1: Oggi stiamo andando al torneo di Vicenza, si mischia. Oggi puntiamo un buon risultato e ci riusciremo. Sempre viva la palla ovale e certo. Viva il rugby. Ciao!
0: Viva la palla ovale e viva il rugby. Quindi, come hanno fatto questi nostri due ascoltatori? Voi, se ci siete, ammesso che ci siate, perché... Secondo me sì, Goccia, c'è qualcuno, ce ne sono tanti. Al 393-73-66-240 basta che ci raccontiate dove vi state recando questa mattina col buio, un po' così temerari, non avete paura di niente voi questa mattina. Perché siete andati al lavoro, state tornandoci dal lavoro, state tornando da una seratona lunghissima che si è svolta ieri sera, state andando in gita, state portando qualche parente a che ne so, al buio, ditecelo, il numero l'ho appena detto, lo ripeto perché vi entri nel DNA. 393 73 66 240. Nel frattempo comincia una canzoncina bella bella bellina, quella nuova di Calvin Harris, la faccio partire così, che si intitola Smoke the Pain Away, butta via quel dolore, via. Why do we

0: su Radio Peter Pan, che vedo assieme ad Elvis Crespo, La Graziosa, il titolo di questa canzone. Al 393-7366-240 i messaggi dei nostri ascoltatori, che racchiudono non solo il messaggio ma anche delle parole chiave che io sto raccogliendo e mettendo sul fogliettino. Piccola precisazione: questa mattina i colpi di borraccia verranno un po' meno, perché se ho le mani sul mixer che devo fare sta cosa di qua, non riesco a fare altrettanto dall'altra parte con la borraccia in mano. Buongiorno, buongiorno.
1: Oggi a Resana è centro chiuso dalle 9
0: perché?
1: E 30 fino alle 10:30 per uno delle gravate rosse. Ringrazio tutti i partecipanti delle gravate rosse. Grazie mille a tutti. Buona giornata.
0: Un sacco di grazie, non lo dici? Va bene, salutiamo il raduno delle cravate rosse, che per chi non lo sapesse è un'associazione legata alla memoria e alla tradizione del primo reggimento fanteria San Giusto. Erano tutti fanti d'arresto, quelli che si mettevano al confine e che una volta, quella volta lì anzi, e basta per fortuna, si opponevano a quelli che volevano entrare nel territorio che non era il loro. Ciao, sono William e noi stiamo svegli perché stiamo andando al circuito di go-kart Lignano Circuit con la promo kart per l'ultima tappa della stagione. Forza Ferrari, bella questa cosa qua. Sai che c'è qualche nostro collega di cui avrete già saputo che si sta appassionando un sacco al mondo dei motori e vorrebbe trascinare anche noi a fare altrettanto in qualche circuito, magari riesce a convincerci.
2: Ciao Peter, stamattina mercato straordinario di Chioggia, saluti dagli ambulanti del mercato di Chioggia, ciao.
0: Allora, salutiamo gli ambulanti del mercato di Chioggia, salutiamo gli ambulanti che si stanno recando in qualsiasi e qualunque mercato. 393-7366-240 per raccontarci quello che state facendo e soprattutto se anche voi siete dei

0: questa è Radio Peter Pan, lei si chiama Miley e il titolo è Bus Persuaders. Cosa dite? Assomiglia un po' a Lady Gaga? La risposta è sì, sì, e basta. Ok, allora, un sacco di messaggi che sono piovuti finalmente perché la nostra goccia...
1: Yuhu!
0: Funziona, funziona e come? Allora, cominciare da lui che ci manda un audio lunghissimo, anzi vorrei dire quasi durissimo.
2: Durissimo!
3: Sì, ciao ragazzi, buongiorno, Danilo da San Zenone.
0: Sì.
3: Sto andando...
0: Dove?
3: A trovare i miei amici di Galliera Veneta.
0: A far
3: per
0: cosa?
3: Dopo mettersi in bici mountain bike.
0: Ok.
3: Per andare all'Oreggiola.
0: Ok, pedalare, fare un sacco di cose.
3: E da lì si fa un giro di 65 km circa.
0: Poi, e poi?
3: Per dopo tornare e trovarsi a mangiare un panino onto con una bella birra media sicuramente.
0: Bah.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti.
3: Sì, Radio Peter Pan,
0: cosa?
3: Aiutatemi.
0: A far che?
3: Sono nuvole minacciose, però verso est vedo che sta spuntando l'alba con un po' di fatica.
0: Ok.
3: Se riuscite a mettere una musica che sbatte forte,
0: che sbatte,
3: come
0: sì, le lenzuola
3: sbatte di solito, sarebbe top. Così okay. Vediamo okay. Anche i miei amici.
0: Va bene, va bene, va bene.
3: Domenico, okay. Michele e Luigi.
0: Bravi.
3: Ciao, ciao, Danilo.
0: Domenico, Michele e Luigi, avete capito? Hanno bisogno di musica che sbatte per svegliarsi. Sentiamo lui invece.
4: Due ore di camminata con il cane,
0: sì.
4: E adesso si va a far colazione con il sensei.
0: Ok.
4: E poi vediamo di finire a Trieste alla Barcollana.
0: Ah, giusto, giusto, la Barcollana. Quindi che siamo alla 58esima edizione, però sapete che a Trieste la chiamano Barcollana 58. Non si mette mai il numero prima dell'evento, sempre dopo. Rimanete collegati con Radio Peter Pan, anzi, rimanete collegati in ogni caso. Pensavo di darvi la pubblicità, invece no. E continuate a scrivere quello che state compiendo questa mattina al 393 7366 240.
5: Peter Pan, happy ending.

0: non sto qui ad elencarli tutti, siamo partiti poco fa dalla Barcollana, poco prima il raduno delle cravatte rosse. Sappiate che c'è una cosa alla quale mi sarebbe tanto piaciuto partecipare e farò di tutto perché accada il prossimo anno. A tal proposito saluto Daniel, che direzione Treviso, per mixare alla Tiramisù Run. Ragazzi, è una cosa incredibile vedere gli altri che faticano e corrono e tu che metti la musica e col piattino in mano la forchetta continui a mangiare tiramisù per tutta quanta la competizione. Non apprezzo. Salutiamo Cinzia che ci ricorda che è ancora buio, che c'è la luce accesa in casa sua e che il 25 ottobre cambierà anche l'ora, quindi si è preso un pochino avanti. Ricordate che il 25 si cambierà pure l'ora, a determinare proprio il buio pesto. Separiamoci per un istante, arriva la pubblicità, torniamo un attimo dopo.
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
2: Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
3: Ok!
4: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
3: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Voi che dite?
3: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Info su Nissan.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Baby, I just might make my baby, hey.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: adesso fino all'ora di pranzo, incollati ovunque, non soltanto sul palato, ma non aggiungo altro. Allora, salutiamo quelli che ci hanno invitato, grazie ragazzi, a partecipare con solerzia alle varie competizioni con motori, ma io intendevo dire che c'è uno dei nostri, in particolar modo c'è Andrea Nordio, che si sta avvicinando a questo settore. Noi lo seguiremo, ma con calma. Prima vediamo se si sfascia lui. Quando siamo sicuri che tutto quanto a posto, che possiamo metterci piede, arriviamo pure noi. Grazie per l'invito. Buongiorno, non sono un ambulante, ma un vigile del fuoco. Mi sto dirigendo al lavoro per il turno diurno. Un saluto a tutti i colleghi vigili del fuoco e ai mattinieri. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni, buon lavoro, buona... Però voglio dire una cosa, quando va al lavoro un vigile del fuoco, supponiamo che non accada niente, per fortuna non accade quasi, insomma poche volte accadono degli incendi, succedono degli incendi. Per tutto il tempo cosa fa il vigile del fuoco? Sta lì in tensione, guarda, sta 8 ore pronto a scattare con una molla, non è semplice, cioè arrivi a casa la sera che sei, che scatti, appena uno ti chiede una cosa, da zitto, gli dici così perché non riesci a sopportare più nessuno. Ciao, buongiorno, lei si chiama, aspetta, come si chiama questa ascoltatrice? Giorgia? Io sto andando a portare il mio maggiolone d'epoca a rifarsi la cappotta. Anche questa è una cosa molto interessante. Sai, Giorgia, che quasi quasi nella prossima mezz'ora la butto lì. Mi verrebbe voglia di chiamarti per sapere a che punto è la cappotta del tuo maggiolone. Vabbè, queste e tante altre storie al 393-7366-240. Questa è Radio Peter Pan e questa è la vostra veramente bellissima vita della domenica mattina.
1: Attenzione, no

0: su Radio Peter Pan, Comrade con Be Mine. Buona domenica mattina per quelli che si sono appena aggiunti, sono le 7.45, l'undicesima domenica, anzi l'undicesimo giorno dell'ottobre 2026. Manca poco il cambio dell'ora, non solo la nostra collaboratrice del cambio dell'ora che si chiama Cinzia, che ci ascolta dal Piemonte, ma anche altri ascoltatori fanno presente che manca poco alle giornate, quelle che poi non si schiariscono mai. Allora, un sacco di gente che va a maratone questa mattina, per esempio c'è lui, sentilo.
1: Buongiorno. Stamattina, dopo la bellezza di 1:44 di sonno, si va a Treviso a fotografare la Treviso al marathon.
0: Ok, ma
1: dai, che ci siamo.
0: No, dopo un'ora e più e poco più di sonno, come fai ad affrontare una mezza maratona, per quanto corta possa essere? Non lo so. Come faranno invece questi due bimbi, Giacomo e Mattia, ad affrontare la giornata sportiva? Come faranno?
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Noi stiamo andando a Udine a un torneo di rugby. Forza Mogliano.
0: Salutate.
3: Ciao.
0: Bene, bene, ha salutato tutti quanti. Grazie Giacomo e Mattia. Allora, per quelli che si stanno chiedendo per quale motivo stamattina Giovanni non è attivo e operativo al mio fianco, oppure io non sono attivo e operativo al suo, ma cambia poco, dovrebbe averlo disperso nell'etere durante la settimana, che sarebbe mancato perché si deve recare ad un battesimo. Sapete che mediamente abbiamo la borraccia da suonare, che è questa qui, ma che non sono mai riuscito a suonare stamattina perché ho le mani a forma di polipo qui sul mixer. E quindi arriva un messaggio da lei che dice, aspetta, lei ha un nome intanto, non si, Ale, che dice: ciao Atomico, di a Joe che immerga la borraccia nella fonte battesimale, che domenica prossima ce la suona da Dio. Buona domenica. Una bella battuta questa.

0: stamattina, perché mi sembra che ce ne mancano in playlist. Stranamente, aspetta però che scorro un attimo in giù. No, no, arrivano più tardi, non preoccupatevi. Allora, bella domenica, finalmente iniziamo a vedere la luce del sole, o meglio, quello che rimane della luce del sole che sta dietro le nuvole, e finalmente inizio a capire che è giorno, perché fino a qualche momento fa avevo qualche dubbio, non riuscivo a capire se ho sbagliato orario in anticipo oppure no. Non hanno sbagliato orario invece nemmeno numero i nostri ascoltatori, che al 393-73-66-240 stanno copiosamente mandando un sacco di messaggi tipo questo.
1: Buongiorno a tutti, direzione Liliano Circuit per l'uscita Co-Kart con la promo kart.
0: Co-Kart con la promo kart.
1: Buon viaggio Nicolò e Federico.
0: Nicolò,
1: buongiorno
0: Federico
1: a tutti.
0: Nicolò, Co-Kart, promo kart, un sacco di co e di ca in quella macchina, bello, mi piace che li tiene belli arzilli, svegli, sveglissimi.
2: Ciao Radio Ciao. Peter Pan, siamo Filippo e Edoardo.
0: Co-Kart.
2: E oggi stiamo andando a fare un torneo di rugby a Udine.
0: Co-Kart.
2: Forza Shark.
0: Shark con la K, bene, bene, mi piace. Attenzione, mi ha colpito questo messaggio di lei che si chiama Anna Chiara. No, è veramente insolito, perché al 393-7366-240 arriva qualsiasi messaggio, però tipo questo sono pochi. Buongiorno Radio Peter Pan, io come tutte le mattine sto andando dalla mia bellissima cavalla e dalla mia capretta. Buona giornata. Ragazzi, veramente, io mi sento
3: durissimo!
0: Non lo so, vorrei conoscere il nome della

0: E sapete come mi è venuta l'idea di rifare questa canzone? Ho sbattuto il mignolo sinistro al buio di quella domenica d'ottobre sul disco dei Delegation del 1979, You and I, e ne ho fatto una hit nel 2026. Sono un grande, sono un atomico.
1: Atomico!
0: Atomico è il nostro ascoltatore che ci manda quest'audio, che parla di coppia, ma sono da solo. Ma, cioè, dov'è andato? Aspetta, se non alzo il volume però non si sente. Velocissimo, velocissimo, che abbiamo pubblicità, veloce, veloce.
2: Buongiorno, super coppia della domenica. Sono andato in provincia di Mantova, destinazione Calvatone, provincia di Cremona, per giro in mountain bike. Okay. Sveglia presto per questo. Ciao! Ciao.

0: il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Spot. Del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi, info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: A casa dei delegation sono le 8:03.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini, aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
19: In my mind.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray!
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
24: Tutti per oro.
25: Forever Fun, Forever Young.

0: Peter Pan a Capoplaza con Tesla. Sai che mi sono sempre chiesto da dove hanno tirato fuori questi suoni, ragazzi, che fanno la trap, che facevano, ormai è passata di moda, basta, desueti, ma questo scu, questo prr, tutte queste scorregge, queste cose, ma da dove arrivano? Perché non ci sono altri esempi nella musica mondiale di tutti i tempi di sentire questi suoni così onomatopeici. Allora, voglio salutare quelli che sono preoccupati per le sorti di Giovanni, che si trova stamattina al battesimo, dove tutti quanti lo chiameranno il patrino. Grazie Federico per l'assist. E che tutti quanti alla fine non andranno a dire ma che carino il bimbo, andranno tutti quanti ad accarezzare le mani di Giovanni. Basta, non aggiungo altro. Leggiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, che sono tanti, che giungono al 393-7366-240, tipo questo. Ciao, buongiorno, raccolta delle olive qui in Romagna ed è tempo di olio nuovo. Buona domenica a tutti, ciao Sandro da Brisighella. Bello interessante che questa cosa della raccolta delle olive, che pochi ascoltatori la domenica mattina si alzano per andare a raccogliere le olive, seguite l'esempio di lui da Brisighella.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao.
1: Io e le mie amiche siamo pronte per andare alla manifestazione Asulando in Rosa.
0: Bene.
1: Ciao, buona domenica a tutti.
0: Lei vince perché comunque sullo sfondo della foto che ci ha allegato c'è un olivo dietro, quindi qualcosa farà durante questa competizione con le olive anche lei. Sentiamo.
2: Buongiorno, Mauro da Pordenone.
0: Ciao,
2: siamo
0: Mauro.
2: Operativi per quanto riguarda il rally di Piancavallo.
0: Oh, yeah.
2: Pordenone.
0: Okay.
2: Siamo in preparazione delle prove speciali per il rally di Piancavallo che si svolgerà il 24-25 ottobre.
0: Uelà.
2: Vi aspettiamo numerosi perché siamo bravi come allestimento. Siamo i top in Italia. Ciao!
0: Siete i top in Italia? Cosa che ho detto? No, siamo i top in Italia. Venite numerosi perché siamo bravi come allestimento. Poi la competizione ve la facciamo fare nelle zone industriali perché. Dai, lasciamo stare. Allora, 393-73-66-240.

0: Radio Peter Pan, Fisher e Florence Arman, What a Life. Ma un bel reggaeton, quando lo mettiamo? Aspetta, aspetta, Tatiana, arriva. Ha destato un po' di curiosità il messaggio dell'ascoltatrice di prima che andava a trovare la cavalla e la capretta, e io ho chiesi il nome di queste due quadrupedi. Allora, tra le più accreditate ipotesi è che la cavalla si chiami I e la capretta E, però dobbiamo sentire più tardi la proprietaria di questi quadrupedi. Allora, ciao Peter Pan, noi ci siamo alzati presto per andare allo stadio per la partita di calcio Miranese versus Cappella Maggiore, e per noi è sempre Forza Cappella. Aggiungerei un'altra cosa, Forza Cappella, e poi
1: durissimo,
0: così tanto per dire. Ciao, noi siamo alla ricerca di Bimba, la nostra cagnolina di 15 anni, la cagnolina di 15 anni ormai è vecchia, che si è persa giovedì sera a Teglio Veneto, provincia di Venezia. A tutti gli abitanti di Teglio Veneto all'ascolto di Radio Peter Pan, aiutateci a riportare a casa Greta, la titolare, scusate, la proprietaria, a portare a casa, come si chiama, Bimba. Quindi se trovate un cagnolino vecchio, una cagnolina vecchia, sappiate che si chiama Bimba, contrariamente a quello che si possa pensare. Dire Bimba, lei comunque si gira, perché sai che, insomma, fa sempre piacere, ecco, sentirsi dare un'età, attribuire un'età più giovane di quello che sia. Ciao Radio Peter Pan, buongiorno, noi svegli presto per andare all'outlet che ci sono i saldi. Un saluto da Ari e Larry e Dilly. Questi tre brand che vanno direttamente a fare compere all'interno dell'outlet, e chissà che non escano con Brenda, no scusate, con, come si chiama, con Bimba, che si è persa anch'essa a fare compere visti i saldi. 393-7366-240 per raccontarci se l'avete trovata.
2: Radio Peter Pan.

0: casini. Allora, stavo guardando un attimo sulla pagina Wikipedia che parla, anzi no, no, proprio sul sito del comune di Teglio Veneto, se ci sono queste, se c'è una parte dedicata agli animali domestici smarriti. In realtà l'ufficio che prevede tale servizio ha dei nuovi orari di apertura che non sono ancora stati comunicati al pubblico, quindi non potremo mai sapere, tutti voi che state andando alla ricerca di Bimba, se l'avete trovata oppure no. Ecco, la cosa più importante è che a Teglio Veneto non ci sia alcun ristorante della catena Pechino. Questa è una cosa che ci consigliano al 393-736-6240 altri nostri ascoltatori. E adesso andiamo a leggere i vostri messaggi, quelli più interessanti che riguardano il reggaeton.
1: Ma un bel reggaeton stamattina.
0: Sto scherzando, altro che reggaeton. Questo è il balletto che dovranno fare tutti quanti quelli che questa mattina stanno cercando di recarsi ad acquistare cose al saldo, perché dicono: ciao Peter Pan, anch'io ho alzato presto per andare all'outlet a portare mio figlio che ci lavora là, e devo dire che alle 8:15 già la rotonda è intasata. Auguri a tutti. Vedi, oggi c'è anche il compleanno collettivo, tutti quanti lì a farsi gli auguri, bella sta cosa. Abbiamo un bell'audio da sentire, certo.
2: Oggi sveglia presto per la partita contro il Bardolino.
0: Ok.
2: Forza la Rocca! Da Nicolò e Thomas.
0: Allora, Nicolò e Thomas, volevo dirvi una cosa, che quelli del Bardolino che portano un nome del genere sicuramente arrivano già ciucchi a fare la partita, quindi voi sarete avvantaggiati per forza, che è così. E a proposito di partite, ciao Angelo da Valdobbiadene direzione Istrana, forza Valdosport calcio categoria allievi, anche perché fino ad ora ne abbiamo perse 3 su 3. Ragazzi, però anche voi fatevi valere.

0: su Radio Peter Pan Topic con Lucky Ones. Cosa dite? Assomigliano a quelli lì? Sì, sono proprio quelli lì che cambiano nome di tanto in tanto. Sai che non mi ricordo? Ah sì, gli Empire of the Sun, che brutta questa cosa, dovevo dirla dall'inizio. Sai, questa mattina un sacco di gente che sta cercando di dedicarsi alla parte più interessante della giornata, che è quella sportiva, per poi scofanarsi. Quelli che si fanno 60 km in bici, un panino unto. Quelli che vanno davvero a fare la partita di rugby più figa di sempre per poi mangiarsi un super panino.
1: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: Hai capito? Bello leggero, quindi noi per alleggerirci ulteriormente ci siamo

0: Sport.
1: Gino, il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: E chi vuole essere ascoltato?
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: On Radio Peter Pan.
18: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
19: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
20: Klingon!
19: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
20: Klingon!
19: Gong! Gong! Gong!
20: Gong! Gong! Gong!
19: Che fatica, ragazzi.
21: Radio Peter Pan.
22: Non c'è altra scelta.
23: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Forever Fun, Forever Young. I'm okay, one, two.

0: chi lo sa, su Radio Peter Pan, i Bongo Boys con Bongo Cia Cia Cia. Quello che dicono del mondo laggiù, forse fantasie, nulla più. Chi lo sa, chi lo sa? Grande Caterina Valente dal 1960 con la tua Bongo Cia Cia Cia. Allora, a proposito di Forever Fun, Forever Young, volevo salutare un nostro ascoltatore che ha preso le abitudini della mamma, adesso è lui ad accompagnare il figlio un po' come succedeva per se stesso. Sentilo, senti.
1: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
1: Stamattina sveglia presto perché porto mia figlia a una partita a Pesaro, okay. Una volta la mia mamma che portava me.
0: Esatto.
1: Adesso sono io che porto i miei figli alle partite di basket.
0: Bravo,
1: ciao,
0: bravo Luca, bravo Luca da Bologna, e la mamma sicuramente in macchina ti faceva ascoltare Caterina Valente. Allora, c'è uno che si chiama, non si chiama perché è scritto in cirillico e non riesco a decifrarlo, dice: anche noi under 16 abbiamo partita oggi, rugby Udine Benetton, ho paura. Vabbè, con un nome del genere che non riesco a Nescapau, come ti chiami, non puoi avere paura, non puoi avere paura. Ciao ragazzi, noi stiamo andando a Rauscedo, sempre da quelle parti lì, alla fiera Le Radici del Vino. Un saluto da Adi e Johnny. Allora, abbiamo delle ascoltatrici da domenica mattina che non riescono a mandare messaggi al 393-736-2640 perché hanno in mano il ferro da stiro. Però, mentre stirano, ballano. Allora, alcune trovano il coraggio di posare l'arma rovente, di prendere il telefono e mandare messaggi come quello che è appena arrivato da parte della nostra ascoltatrice che si chiama Manola. Dice: sono così mentre stiro con cosa? Con il cia ciccia, no, col cia cia cia, ok, va bene, ballava questa canzone. Scusate, l'ho letta un po' male, ma è lei che l'ha scritta male. Ti volevo un po' difendere per la calligrafia e per quello che hai scritto, cara, la nostra mano, però non è andata così. Bene, 393-7366-240, non escludo che tra pochissimo avremo il telefono qualcuno a farci un sacco di compagnia.

0: Allora, i pinguini tattici nucleari assieme a Fabri Fibra con Goya. Adesso volevo parlarvi un po' di una cavalla tattica nucleare che vive con una capretta e che sono mantenute da Anna Chiara, che la sentite ridere nel sottofondo. Ciao Anna Chiara!
1: Ciao a tutti, ciao Radio Peter Pan.
0: No, prima cosa, sfatiamo subito questa cosa. Dimmi come si chiama la cavalla, scusa che me lo segno.
1: Allora, la cavalla, il nome completo è Chitassina, però che? Per gli amici è solo Chita.
0: Fassina, Alice Fassina.
1: No, cosa? No, Chitassina, con la K davanti.
0: Chitassina.
1: Sì, ma però per gli amici è solo Chita.
0: Già meglio, Chitassina. Mentre, sì, la capra, sì. Mentre la capra si chiama?
1: Mary.
0: Un sì. po'. Allora, intanto mi dicevi, ti trovi a Torre di Mosto nel fuori onda.
1: Sì.
0: Torre
1: sì.
0: di Mosto è stata smarrita da quelle parti una cagnolina che si chiama Bimba. Quindi tu
1: Ecco.
0: tu che hai a che fare con gli animali, magari ne sai qualcosa. Allora, prima domanda che ti faccio.
1: Sentito, ma...
0: Il tuo messaggio
1: sì,
0: diceva
1: sì.
0: qui. Scusa, ti ho. Stavi dicendo qualcosa di interessante? No. Bene.
1: No, che no.
0: Tutti i giorni tu ti devi recare dalla tua capretta, dalla tua cavalla, da Chitassina e da Mary. Ma cos'è che devi fare tutti i giorni lì? Le devi strigliare, le devi pulire? Cos'è che devi fare dalla mattina, ogni mattina?
1: Dimmi. Esatto, allora la cavalla sì, va pulita anche gli zoccoli, va pulita, va strigliata. Mentre la capretta, diciamo, un po' più semplice.
0: Sì.
1: Posso andare lì ad accarezzarla, se sporca sì. posso pulirla, ma è molto più semplice.
0: Togliti dal dietro la coda della cavalla, che ti abbiamo persa per un istante, per cortesia. Ascolta, ma non esiste la possibilità di mettere, che ne so, un tappeto, un qualcosa affinché gli zoccoli si puliscano da sé? No, devi andare tutte le mattine tu.
1: Per il momento. Ancora inventato, quindi no.
0: Sì, quindi ovviamente tu devi rimuovere quella cosa lì che esce dal di dietro, la devi togliere sì. dagli zoccoli. Bello.
1: Sì, a volte, allora, siccome però... loro stanno all'aperto, è più fango che.
0: Più fango, però... ovviamente. Sì. Chiamiamolo fango. Allora, Anna Chiara, la parte più bella della giornata, però poi è il pomeriggio, per cui puoi cavalcare capretta e cavalla o farle cavalcare assieme, giusto? No.
1: Sì, diciamola così, dai. Insomma.
0: Mamma mia.
1: Allora,
0: vabbè.
1: Diciamo che monto solo la cavalla, però la capretta è sempre con me. Quindi
0: la capretta è sempre
1: diciamo
0: con me.
1: Diciamo che porto. Sì, porta spazio tutte e due.
0: Benissimo. Volevo farti un sacco di altre domande, ma non abbiamo tempo. Tipo se convivono alla grande assieme, ma mi sembra di capire di sì. Quindi
1: sì.
0: bene. Allora, buona giornata, cara Anna Chiara, assieme a Chitassina.
1: Grazie.
0: E mi dispiace.
1: Grazie mille.
0: Mi dispiace per Mary, che non può essere cavalcata. Anche lei, che magari ha questo sogno, ma non potrà mai essere così. Grazie, Anna Chiara, a presto, continua ad ascoltarci anche dal tuo maneggio. Ciao bella, ciao.

Siete all'ascolto di Radio Peter Pan, Barry Can Swim, Dance Dance Dance. E a proposito di Barry Can Swim, gli ascoltatori invece non possono andare a cavallo, perché sono giunti dei messaggi al 393-7366-240 inerenti alla dichiarazione dei redditi della nostra Anna Chiara, che abbiamo poc'anzi ascoltato mentre stava sistemando la sua cavalla e la sua capretta. Perché? Ma quanti soldi deve avere questa qui per permettersi un cavallo? Intanto mi sono andato subito a googolare, grazie a Gemini, che mi dice tutto e anche il contrario di tutto. Allora, se vuoi un cavallo sono tra i 350 e i 1000 euro al mese, così spalmati lì tra fieno, lavargli le scarpe e tutto quello che ci va dietro, veterinari di routine eccetera eccetera, c'è anche l'assicurazione, mi raccomando. Però ragazzi, non vedetela così, cioè questo cavalloccio offre sempre dei legami unici, qualsiasi animale, cioè è fatto di compagnia sto legame, ecco, tutto lì. La nostra ascoltatrice non penso che vada lì soltanto per pulirgli il zoccolo, in realtà c'è tutta quanta questa cosa che si innesca di affezionarsi, anche perché peraltro il cavallo mi risulta che percepisca le emozioni di noi umani e che sappia reagire all'istante, insegnando a tutti. Per questo è nata anche la pet therapy, vengono accompagnati parecchie persone a gestire la propria calma col cavallo, anche perché prova a metterti contro il cavallo, o fai come dice lui o fai come dice lui, basta. Però bella questa cosa. Se voi invece siete allevatori di, che ne so, molluschi, blatte, avete voglia di essere contattati

0: basta messaggi che parlano di cavalli, basta cose del genere, perché tra pochissimo ci sarà un bellissimo switch.
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Ah, che sono già le 4. No, le 9.4, le 9.4.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, non sono mai state così basse.
14: Ma cosa?
13: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
14: A me sembrano normali.
13: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
15: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Jerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Il maltempo non lascia l'Italia, allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, frane e allagamenti, a Lipari torrenti esondati e case allagate. Bomba d'acqua nel Regino, a Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. Calcio, il sabato della sesta di A, Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan-Cagliari-Juventus, Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole, MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TG Combi 24.
18: Fast Web presenta
12: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
21: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
20: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
23: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
24: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan 90 210.

Su Radio Peter Pan, Lauren Wolf con No Stress, proprio No Stress questa puntata, questa mattina, bella, bella, bella. Allora, siete come al solito stati coinvolti in una cosa inconsapevolmente, che è questa. Durante le due ore che ci hanno preceduto ho raccolto quelli che sono i messaggi un po' più curiosi, le parole più curiose per determinarne un tema del giorno che adesso trasformeremo in musica. Allora, prima di dirvi qual è il tema del giorno, anzi, quali saranno le canzoni che ci dovrete proporre, devo leggervi velocemente la breve carrellata di frasi che ho raccolto. Quindi abbiamo, siamo partiti con gli ambulanti del mercato di Chioggia, poi c'era il raduno delle cravatte rosse, forza palla ovale, la barcollana 58, mixare alla tiramisù run, portare il maggiolone d'epoca a fare a rifare la cappotta, fare 60 km in bici per scofanarsi un panino onto, poi la raccolta delle olive, andare tutti i giorni dalla cavalla e dalla capretta, tutti alla ricerca di Bimba, questa cagnolina che non si riesce più a trovare, e soprattutto allevare insetti. Alla fine è arrivato un messaggio che non leggo per decenza, che riguarda tutto ciò. Allora, volevo dirvi questa cosa, mi ha colpito il fatto della cavalla, ma mica tanto perché c'è un cavallo e questa qui allevava pure la capretta, mi ha colpito il fatto che è la sua passione recarsi, parlo dell'ascoltatrice, tutti i giorni ha questa passione di andare dai propri quadrupedi. Quindi volevo chiedervi qual è la vostra passione e qual è soprattutto il brano che la rappresenta. Che ne so, siete creativi, vi piace l'arte, quindi mi viene in mente Mica Van Gogh di Caparezza, piuttosto che siete appassionati di motori, di canzoni ce ne sono un sacco, ma non mettiamo sempre le stesse. Siete dei pompieri, tiè, oppure vi piace il rugby, fateci sapere qual è la vostra passione e qual è il brano che la rappresenta. Sarò felice di rappresentarla in musica

0: la rubrichetta quella musicale che è sorta dai vostri messaggi che sono giunti qui al 393 7366 240. Abbiamo determinato che il tema del giorno da proporvi in musica è la vostra passione, cioè ci dovreste dire qual è la vostra passione, qual è il brano che la rappresenta. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi anche di passioni alternative, tipo l'autunno invoglia mangiare zucca e castagna, solo che non sono io che vi devo trovare la canzone che parla della zucca e della castagna, me la dovreste indicare voi, per esempio come ha fatto lui, che gli piacciono altre zucche e altre castagne. Senti qua, mamma
1: mia. Ciao grandissimo.
0: Ciao.
1: Born This Way, sì, di Lady Gaga. Cosa ti fa venire in mente? Sicuro noi bambini. Ma... immagina tu qual è la mia passione.
0: Allora, io non so qual è la tua passione, però ti accontento musicalmente, via. E che cosa vorrà dire? Born This Way. Seguiamo la stagionalità, grande, grande, grande Sandro. Allora, altro messaggio che è arrivato al 393 7366 240, c'è lei che dice: ciao ragazzi, ecco le mie passioni, e mi allega un video di lei che va nel pollaio, dice: ogni mattina vengono a salutarmi, che canzone può rappresentarmi se non il ballo del qua qua? Ma io, cara ascoltatrice, che ti chiami, fammi vedere Antonella, più che il ballo del qua qua avrei quest'altro brano che ti rappresenta di più, senti. Dai, vuoi vedere le galline che cantano la dance? Allora avete capito, al 393 7366 240 basta che ci diciate qual è la vostra passione, qual è il brano

0: su Radio Peter Pan il nuovo disco di Karol G, mentre stiamo scavando nella vostra mente per vedere qual è il brano che rappresenta di più la vostra passione. E al 393-7366-240 ci state mandando più o meno quelle che sono le canzoni che vorreste sentire rappresentanti di quello che vi piace fare di più. Partiamo per esempio da lei.
1: Ciao Angelo, beh, io lavoro in palestra ed è anche la mia più grande passione, quindi mi viene in mente una canzone dance che si chiama Home Workout, che riprende un po' le sonorità, diciamo, dell'aerobica degli anni 80 di Jane Fonda, però riarrangiata in chiave moderna.
0: Ok, la mettiamo subito immediatamente per capire a cosa si sta riferendo.

0: sì, fa venire voglia di ballare. Poi invece abbiamo un nostro altro ascoltatore che dice, anzi ascoltatrice, che ha la passione dei gatti. Allora, per quale motivo non mettere 44 gatti del piccolo coro dell'Antoniano?
1: 44 gatti in fila per 6 con resto di 2.
0: Oh, questa la leverei quasi subito. Poi invece c'è lui che si chiama Leonardo che dice: la mia unica passione è la mia fidanzata che si chiama Giulia. Allora avremmo potuto mettere mamma mi ci vuole la fidanzata degli articolo 31, in realtà lui proprio chiede Giulia di Gabri Ponte, perché non accontentarlo? Quindi
2: Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica.
0: Grande passione per Giulia, quindi.

0: E te l'ascolto di Radio Peter Pan e gli Another con Silver Lines. In questa fase in cui stiamo parlando delle vostre passioni, qual è il brano che le rappresenta? Chiudiamo velocemente con la passione del nostro ascoltatore che si chiama Lupo, che dice che la sua passione è l'Harley Davidson, girare con l'Harley Davidson, perché non accontentarlo con Steppenwolf, con Born to be Wild? Infatti non l'accontento e non c'è tempo. C'è Damiano che è un content creator e dice: per me la canzone che vi rappresenta è Legends Never Die. Quest'altro invece dove è andato non lo trovo più, che dice ovviamente, anzi facciamo sentire immediatamente il suo audio, che
1: la mia passione è Aprilia con Bezzecchi, e visto che il logo è anche sì, un leone, Eye of the Tiger.
0: Ok, benissimo.
1: Sto correndo adesso, no spoiler, no, perché no, sto no, andando a lavare la macchina.
0: No, vai a lavare la macchina, io giuro che non ti spoilererò nulla. Intanto però sentiamo la canzone richiesta da lui.
2: Bella, bella.
0: Quindi avete capito? Rimanete lì che dopo la pubblicità arriva la rubrica, quella più attesa, che si chiama Ma l'hai visto questo? E ci sarà veramente da ascoltare un sacco di reel alla radio, purtroppo.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
4: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray, CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
13: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...
16: Nostalgia, la notte vola, è una rapina. Col cuore in gola.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
20: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
21: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
22: Peter Pan Pink Power.
17: sabato 17 ottobre. Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
22: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine.

0: Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Forever Fun, Forever Young. I like to move it, move it. I like to move it.

0: correva l'anno 1992. I Like to Move It dei Reel to Reel su Radio Peter Pan, in questa fase in cui stiamo avvicinandoci invece alla rubrica, quella più interessante di sempre. Sapete di cosa si tratta? Si tratta di "Ma l'hai visto questo?". Stavolta non c'è Giovanni ad elencare il come viene sviluppata durante la settimana. Questa volta è stato lui che, seduto sulla tazza, mi ha inviato questi reel da riproporvi in maniera così, per ridere, per radio, di quello che si potrebbe vedere sui social. Partiamo subito col primo video, visto che è abbastanza pertinente all'attualità. C'è un signore che fa un po' di confusione tra prezzi ed orari.
1: Scusa, cazzo, dicono dei benzinai, ma fai una bella vita. Ho visto l'orario dalle 21.30 alle 22.45.
2: Quello è il prezzo.
0: Quindi confonde il prezzo con l'orario. Bravo, bravo. Mentre tutti quanti i nostri ascoltatori che amano fare un sacco di sport e ad arrivare alla fine sul podio, oppure si accontentano anche di non arrivarci, c'è lui che si accontenta di molto, molto, molto meno.
3: E cosa vince alla fine?
4: Una maglietta con scritto finisher.
3: Vinci la gara e ti danno una maglietta?
4: No, non quando vinci, quando riesci a finirla. Io non la vinco,

0: se riesco a finirla è già bene.
1: Okay. Aspetta. Quindi? Tu paghi per partecipare, sì. Ti alleni mesi per una gara che non vincerai, sì. Che forse finirai, e se la finisci ti danno una maglietta che dice che l'hai finita.
2: Sì. Okay.
1: Ma sei scemo?
0: No.
2: Allora non è scemo. Radio Interpol.

0: su Radio Peter Pan, su Eddie Shaw's Mafia, assieme a Lick e Lee con Happiness is So Sad. Siamo nella seconda fase, sì, ne abbiamo ancora un po' poi, nella seconda fase di quello che è Malai Visto Questo, raccolta di reel, quelli più simpatici che troviamo sul web. Amici che non amate seguire i consigli della vostra fidanzata.
1: Qual è il tuo più grande pentimento?
2: Non aver dato ascolto ai consigli della mia ex.
1: Quali erano i consigli?
2: Non lo so, non la stavo ascoltando.
0: Hai capito? Può capitare che non dai ascolto ad un altro che ti sta dando consigli e quindi non sai qual è il consiglio che ti potrebbe dare. Grande ondata di musica, adesso quella reinterpretata in maniera efficace che fa capire subito di che brani stiamo parlando e soprattutto con voci che sono davvero da competizione.

0: spazio campione che si chiama Cyril con Breathless. Nel frattempo mi hanno raggiunto i miei colleghi che mi succederanno, Rocky e la piccolissima Alice. E intanto io vi ricordo che anche oggi siamo presenti all'appuntamento, quello più atteso dell'autunno, tra tradizioni, divertimento, enogastronomia e tanta buona musica, perché saremo lì fino al 12 di ottobre. Ogni sera dalle 18 c'è un bel DJ set aperitivo dal nostro Radio Track con noi DJ e speaker di Radio Peter Pan, dove all'antica fiera di Bresseo, Teolo, Padova. Peraltro oggi tutto il giorno con dirette, interviste, musica, gadget, intrattenimento, per cui se volete passare a trovarci ci trovate presso il Peter Pan Radio Track, fronte Piazza Mercato a Teolo, Padova. Bene, vado con la sigla finale, anche se sono orfano del Giovanni, e vi saluto al termine di questa grandissima... Perché mi guardi così male?
1: Bellissima oggi.
0: Ma sei pirla!

0: bravi.
1: Arrivederci alla prossima settimana.
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 10 in punto.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow!
17: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: del 2019, Lil Nas con All Time Road qui su Radio Peter Pan. Salutiamo e ringraziamo mezzo dell'Happy Ending parte 1, inizia l'Happy Ending parte 2 con altre novità come sempre. D'altronde a noi ci piacciono e ci piace far venire in onda anche le ragazze nuove, ma soprattutto quelle belle.
1: Oh, grazie Rocky, che bel buongiorno.

0: buona domenica, cara Alice Sarini.
1: Buona domenica, Rocky, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Non molto bene, posso dire la verità.
1: Perché non molto bene?
0: Allora, è la prima domenica che mi alzo e che sabato notte ho dormito tipo 9 ore e mezza.
1: Allora è stata una grande fortuna, no?
0: In realtà mi sono tipo svegliato tutto rincoglionito, ecco, volevo proprio dirlo così.
1: Vabbè, ma tu funzioni al contrario, però.
0: Io non funziono proprio, ecco.
1: Funzioni proprio, è vero.
0: Mettiamoci le cose in chiaro perché mi stai facendo incavolare, guarda, in questa domenica mattina.
1: Le cose come stanno.
0: Esatto.
1: Allora.
0: Non farmi incavolare, però partiamo con calma.
1: Yes, sempre.
0: Esatto, ci presentiamo. Questa domenica è happy, non è happy per te? Intanto lo chiediamo già subito così.
1: Allora, è happy perché è domenica, la domenica è sempre happy. Un po' meno happy perché sono qui con te, però vabbè, ce la facciamo andare bene lo stesso.
0: Te la fai andare bene, ma sì, ci mancherebbe, anche perché ieri faccio tutta la lecchina. Dai, Rocky, usciamo? Sono arrivata qui oggi pomeriggio, ma non ho nessuno che mi faccia compagnia, quindi adesso non fare tanto la...
1: Dai, che scherzo, Rocky.
0: E allora domenica 11 di ottobre state ascoltando Radio Peter Pan, siamo qui dell'Happy Ending parte 2, 5, i minuti dopo le 10 si arriva fino alle 13, insomma 3 ore belle da passare assieme, 3 ore belle da passare anche insieme a voi comunque, giustamente, perché vi terremo compagnia. Oggi la Dallan non è presente e penso l'abbiate capito questa cosa qui, ma perché appunto, come ha detto Angelo, siamo presenti alla fiera di Bresseo e lei comunque vi sta aspettando là da questa mattina molto presto, assieme all'altra radio comunque in cui noi siamo amici, quindi possiamo dirlo.
1: Siamo amici?
0: Radio Belle Monella, okay. Yes. E quindi vi sto aspettando là per tanto divertimento.
1: Quindi oggi ci siamo noi e ci siete voi con i vostri messaggi al 393-7366-240.
0: Questa domenica è happy o non è happy?
2: Attenzione,

0: orecchie. E da Alice, attenzione, perché Alice vuole dirmi qualcosa, ma non so cosa.
1: No, no, no, non ti voglio dire niente, okay. Rocky. No, oltre a che ti voglio bene, che sono felice di essere qui con te. Guarda, non ho proprio nient'altro da dirti.
0: Oddio, quanto mi sento fortunato in questa domenica mattina. Ma spero che tu passi più spesso qui, ecco, a trovarmi.
1: Visto. Allora, vi stavamo chiedendo al 393-7366-240 se questa domenica è happy o non è happy. Mm-hmm. Quindi cosa state facendo, dove state andando, insomma, quello che farete in questa domenica, come vi piace spendere la domenica e se magari oggi vorreste fare qualcosa che però non riuscirete a fare.
0: Esatto, per me posso dire che è una domenica comunque molto molto happy, perché vabbè, a parte che, ok, noi non siamo abituati a dormire tante ore, magari la domenica mattina, perché sabato siamo sempre in giro con i nostri eventi. Infatti ne approfitto anche per fare un saluto
1: a chi,
0: mamma mia, a chi, sai dove siamo stati sabato sera ma anche ieri?
1: Sì, lo so,
0: alla saga del Viendurello.
1: Oh.
0: E posso dire, sì, era molto molto buono il Durello, che è un vino comunque.
1: No, ridillo bene, era molto buono il Viendurello.
0: Il Viendurello, scusatemi, okay. Ho detto che ho dormito molto, quindi ecco,
1: sì,
0: insomma. Però abbiamo mangiato anche molto molto bene, ecco. Mm-hmm. Un'altra cosa molto molto buona da sottolineare è tipo il risotto col tastasal.
1: E che cos'è?
0: È praticamente questo risotto con dove c'è all'interno un impasto fresco di carne di maiale, molto molto buono. Poi altri risotti tipo alla zucca di castagne e un sacco di cose molto molto buone.
1: Cioè, mi sono persa una cena squisita praticamente.
0: Yes.
1: Dovevo venire anche io, ma ero troppo stanca. Ma come si fa ad essere stanchi a 19 anni?
0: Beh, guarda, se non lo sai te, tesoro.
1: Ne ho 19, ma me ne sento un po' di più.
0: Dai, un po' di più. E sai cosa ti dico anche? Che la prima volta che sei venuta in radio, in realtà io pensavo tu avessi 26 anni.
1: E invece
0: ne hai 19.
1: Sono nata ieri.
0: Sei nata ieri, esatto, più o meno. E allora, cosa che volevo dire? Niente. 393.
1: No. Ah, no, ecco,
0: no,
1: sì.
0: Dillo te, scusa, no.
1: No, no, no, 393-7366-240. Questa domenica è happy
0: o non è happy?
2: Radio

Lego. Lego. Lego. Lego. Stories, video, foto.

0: con Buzz Persuade qui su Peter Pan. E comunque Alice, cominciamo già malissimo,
1: Perché?
0: Cioè, sei qui da pochissimi giorni, io te l'ho sempre detto dal primo giorno che tu sei qui. Guarda che devi prepararti, essere sempre pronta in qualsiasi argomento, in qualsiasi cosa, perché in radio gli ascoltatori sono prontissimi ad insultarti.
1: Hai ragione. Infatti qualcuno ha scritto: buongiorno a tutti, adesso questa domenica non è più happy, perché dopo aver sentito Alice chiedere a Rocky ma che cos'è il tastasal questo risotto, mi viene da piangere, Alice.
0: Vedi?
1: Lo so ragazzi, avete ragione, io non lo conoscevo, ma io sono di Bologna, io mangio solo i tortellini.
0: Dai, dici la ricetta dei tortellini, allora, visto che la conosci molto bene.
1: No, io la ricetta dei tortellini non la conosco.
0: Non sai nulla, non sai mincaura adesso,
1: io so,
0: guarda.
1: So mangiare molto bene i tortellini, ma non so cucinarli. Ecco. Cioè, oddio, se me li danno già pronti, sì, se li devo mettere io, cioè se devo fare io la pasta e tutto, no.
0: Avevamo dubbi? Assolutamente no. Quindi direi di continuare a leggere qualche altro messaggio su come sta procedendo effettivamente la vostra domenica.
1: Ciao Alice e Rocky, buongiorno, buona domenica e buona giornata. Facciamola andare happy, speriamo che lo sia.
0: Speriamo anche per noi.
1: Ecco, facciamogli prendere la piega giusta.
0: Vai.
1: E poi comunque sono tantissimi gli ascoltatori che stanno facendo le pulizie di casa in questo momento.
0: Okay.
1: E quindi a tutti coloro che stanno facendo le pulizie dobbiamo incoraggiarli con le nostre frasi motivazionali, tipo prima
0: alcune.
1: Il dovere e poi il piacere.
0: Okay.
1: Una frase pessima che quando te la dicevano
0: volevi.
1: Sì. Poi il lavoro prima di tutto, vabbè.
0: Che poverini, già lavorano durante la settimana, poi dici vabbè, il lavoro prima di tutto anche la domenica, mi sembra un po' esagerato.
1: Ogni cosa ha suo tempo, non c'entra molto, ma vabbè, l'abbiamo detto lo stesso. E poi prima il pane e poi il galateo.
0: Ok, quindi prima mangi il pane e poi vai il galateo.
1: Esatto, praticamente è questo. Quindi amici che state facendo le pulizie, non temete, non vi preoccupate.
0: Cosa? Perché c'è Alice
1: che
0: dice...
1: prima il dovere e poi il piacere, arriverà anche il piacere.

0: molto graziosa.
1: Auguri Giada. Super auguri.
0: Ma quanti anni fai? Diccelo, non essere così timida, anche se ne hai 50, sti cavoli, cioè dice che ne dimostra di più, non ti preoccupare, cioè adesso.
1: In realtà non è stata lei a scrivercelo, ma è stato suo marito che gli sta preparando la carne alla griglia. Dai, che carino.
0: A quest'ora, mi sta proprio presto comunque.
1: No, ha scritto buongiorno Peter Pan, io invece sto accendendo il fuoco, quindi ancora per adesso accende il fuoco per cucinare poi la carne, perché oggi è il compleanno di sua moglie Giada.
0: Tanti auguri Giada. Ancora.
1: Tanti altri invece che fanno le pulizie continuano a dircelo, ma noi gli abbiamo dato un grande incoraggiamento.
0: E ragazzi, basta fare le pulizie però, eh? Avete un po' rotto le scatole comunque, state esagerando, fate qualcos'altro, a casa vostra non ci sarà altro da fare, porca miseria.
1: Eh beh, ma dopo tutti i messaggi motivazionali che gli abbiamo mandato, saranno sicuramente più contenti di farli. Ha scritto che compie 35 anni Giada.
0: Brava Giada, ma è comunque meno di Alice, ecco.
1: Quanti ne ho io, scusami?
0: Secondo me 38 stamattina.
1: 38?
0: Porca la miseria.
1: Beh, chissà come sarò a 38 anni.
0: Sicuramente molto più figa di adesso, però vabbè, non serviva a specificarlo. Ma sai in realtà perché ne dimostri di più? Perché ieri ti sei comprata questa cavolo di matita da mettere sulle labbra e ti gonfia leggermente le labbra.
1: Ma
0: capito?
1: Non l'ho messa stamattina.
0: Come da? Allora ce l'hai da ieri.
1: Ce l'ho da ieri. Sì, proprio così, guarda.
0: Perché sembra che tipo ti sia fatta il filler alle labbra.
1: Non ancora, arriverà.
0: Come no?
1: Arriverà anche quello un giorno.
0: Fallo, ti prego.

0: Ma quando è che ho parlato di fallo? Scusami che non ho capito.
1: Non lo so, qualcuno ha scritto Rocky hai parlato di fallo, ma è un paese in provincia di Chieti in Abruzzo.
0: E attenzione, perché quindi quando parliamo di fallo possiamo parlare di tre opzioni: del paese, del fallo calcistico, comunque fallo sportivo.
1: E la terza non dirla, non ti preoccupare.
0: Niente.
1: Non ti preoccupare.
0: Si è capito comunque la terza?
1: No, no, meglio di no.
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
16: C'è chi sente una voce alla radio.
15: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
21: HIT Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
12: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.

0: 2015 Years and Years con King, che apre ufficialmente la nostra seconda mezz'ora insieme qui all'interno delle Happy Ending parte 2. Buona domenica a tutti quanti, ben svegliati se vi siete appena svegliati, ma soprattutto dovete sapere, ok, che siamo anche media partner dell'antica Fiera di Teolo.
1: Infatti ci hanno scritto: domenica Happy direzione Fiera di Teolo. Sì, lo so, ci siete anche voi della radio, brava che ti sei ricordata per staccare un po' la spina e rilassarci.
0: Esatto, l'importante
1: è che l'esami.
0: L'importante è che tu non stacca la spina del nostro drag di Radio Peter Pan, perché sennò lì andrebbe tutto a puttane. Però insomma, piccola precisazione, perché esatto, ci siamo dimenticati di dirla: si dice antica fiera di Bresseo a Teolo in provincia di Padova.
1: Esatto, piccola imprecisione, ma comunque Rocky, in questa domenica super happy, in cui abbiamo chiesto fino a poco fa al 393 736 240 se fosse happy o non happy, noi abbiamo qualcosa da raccontarvi.
0: Yes,
1: perché ieri eravamo seduti al bar e ci siamo fatti allegramente i fatti degli altri.
0: È bellissimo, cavoli, cioè mamma mia, cioè voi immaginatevi sedervi lì al bar, no, state discutendo, state sorseggiando un drink delizioso, quando dall'altra parte a 5
1: metri, certo,
0: 5 metri da voi iniziano tipo a sparlarsi, no?
1: Sì, mi sono lasciata perché
0: esatto,
1: lui non mi dava abbastanza attenzioni, non mi piace più stare con lui, era un po' così la
0: mamma
1: conversazione
0: che bello,
1: di ieri.
0: Ma cavolo, farsi i cazzi degli altri al bar è una cosa bellissima.
1: È una cosa bellissima, ma siamo sicuri di non essere gli unici, poi
0: no,
1: i baristi sono quelli che di solito ne sanno più di tutti.
0: E guarda, adesso che ci penso, sono usciti un sacco di video virali su TikTok dove fanno tipo sti video in cui i baristi portano al tavolo i drink, il mangiare, e è un trend ovviamente, dove una coppia si sta discutendo, sta sparando degli altre persone e il barista tipo si ferma lì per farsi i cazzi degli altri.
1: Eh beh, certo, ma nel momento, nel vivo della discussione, cioè non vuoi sapere chi ha messo le corna a chi.
0: No,
1: dai,
0: anche perché Alice veramente ha sentito qualsiasi cosa, cioè noi siamo usciti assieme ieri pomeriggio per berci una cosa e noi due, no, siamo tipo rimasti lì in cinque praticamente.
1: Esatto, esatto, 5 ore ad ascoltare i fatti degli altri.
0: Che bello, che bello.

0: Public con If I Lose Myself, ma soprattutto Tonight, come dicono anche loro. Beh, se mi perdessi stanotte, guarda, l'unica motivazione che ti darei, sai qual è? Mm-hmm. Sono andato via con quelli che stavano spettegolando nel tavolo vicino.
1: Hai capito, ti interessava talmente tanto che hai scelto di andare via con loro.
0: Esatto, per favore cameriere, me ne porta altri 5 di spritz.
1: Ho bisogno di sapere chi alla fine è cornuto, mi serve.
0: Ma alla fine c'è andata a letto, non c'è andata a letto, ma alla fine l'ha tradita, ma alla fine non stanno più insieme. Cioè, quante cose belle si scoprono al bar sulla vita degli altri.
1: Esatto, che poi alla fine fanno riflettere anche sulla tua vita. Cioè, tu ascolti quella persona che racconta della sua coppia e dici, oddio, ma non è che anche io ho questi pensieri con il mio partner, tutte quelle cose lì.
0: Allora,
1: no?
0: Secondo me è un po' tossica come cosa questa, perché se ti basi sulla relazione degli altri per poi vedere come effettivamente sta andando la tua, secondo me è un po' too much.
1: No, che però magari ti ritrovi nei discorsi degli altri.
0: Sì,
1: che non è sempre bello se parlano di cose non troppo belle, insomma. Beh, però insomma
0: alla fine si va fuori per parlare con le proprie amiche di cose brutte la maggior parte delle volte,
1: sono drammi ogni volta,
0: non di cose belle.
1: Però secondo una ricerca britannica che ho citato appunto, Focus, dietro quella curiosità di farsi gli affari degli altri c'è anche un antico istinto di sopravvivenza. Cioè conoscere le dinamiche del proprio gruppo, per esempio in questo caso, e sapere quindi di chi fidarsi e di chi no, e quindi capire i rapporti tra le persone, poteva essere utile per vivere in comunità.
0: Ok, quindi comunque è molto utile sentire anche i discorsi degli altri.
1: Sì, qua però si parla del proprio gruppo. Sicuramente sentire i gossip e i fatti degli altri che sono seduti al bar con te non so quanto ti aiuti per la sopravvivenza.
0: Beh, per la sopravvivenza sì, magari, perché quando ne bevi troppi al bar comunque qualcosa di figo ti serve, capito?
1: Beh sì, dai, per divertirti, quello intendi.
0: Esatto, che figata però, mamma mia.

0: Idebosa con Lose Myself qui su Peter Pan e vi facciamo subito una domanda, ok? Oggi pomeriggio dove sarete? Sarete al bar? Ecco, diteci in quale bar che io e Alice verremo a farci i cavoli vostri per l'intero tempo che voi passerete lì dentro.
1: E voi non ve ne accorgerete perché noi abbiamo sviluppato anche una grande tattica, cioè
0: quale?
1: Noi facciamo finta di parlare tra di noi ma in realtà stiamo ascoltando i vostri discorsi.
0: Ci avviciniamo solo più vicini, aspetta.
1: Rocky. Solo con l'orecchio.
0: Rocky sta parlando della sua ex, Rocky, ascolta.
1: E poi diventano alla fine argomenti dei nostri discorsi, quelli
0: esatto.
1: Degli altri.
0: In realtà potremmo fare una cosa ancora più figa, andare da vestiti così e poi ognuno andare a casa a cambiarci, così sembriamo tipo persone diverse.
1: Esatto, bello, potrebbe essere interessante, però ci sono 10 argomenti che si ascoltano più volentieri al bar in generale.
0: Esatto, per esempio i soldi e il costo della vita, che va tantissimo, che secondo me funziona tanto tra gente un po' più adulta, ecco.
1: Sì, certo.
0: Il calcio e le polemiche sportive, quelle non mancano assolutamente mai.
1: Però è più tra gli uomini,
0: esatto.
1: Cioè noi donne preferiamo parlare di amore che di calcio.
0: Esatto, voi donne preferite parlare di gossip, personaggi famosi e i loro guai che combinano anche in televisione.
1: Già di più quello.
0: Anche lavoro e colleghi, si parla tantissimo, mm-hmm. Secondo me. E poi soprattutto magari anche tra colleghi stessi.
1: Esatto, perché comunque si passa la maggior parte del tempo al lavoro e quindi è un tema molto caldo.
0: Esatto, anche se ultimamente, posso dirti la verità, l'argomento che sto affrontando di più io con i miei amici, la salute e l'invecchiamento, ragazzi.
1: Sì, ciao, 25 anni e parliamo di salute e invecchiamento.
0: Ho un'età, porca di quella miseria, mamma mia, sono stanco.

0: Sarandi, perché era a Saranda a farsi una bella vacanza. Good old days.
1: Sei sicuro?
0: Yes, tra poco però.
1: Se parliamo di profumi.
0: Sì.
1: Perché spruzzarsi troppo profumo nei luoghi pubblici probabilmente equivale a puzzare.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
11: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
10: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
11: Sediearreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
12: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 da 3 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Benvenuti da Ali.
14: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
12: Ma cosa?
14: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
12: Ma mi sembrano normali.
14: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
15: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
13: Peter Pan Meteo.
16: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Un lieve rinforzo dell'alta pressione da ovest dalla Francia determinerà sull'Italia settentrionale una domenica relativamente tranquilla, con sole o qualche nuvola di passaggio, ma direi condizioni per lo più buone, con le temperature del pomeriggio che aumenteranno fino a mediamente i 20-23 gradi. Anche la view di settimana lunedì, un contesto un po' di variabilità tra sole e nuvole in transito, ma basso rischio di piogge. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app Trebimeteo.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow!
18: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.
20: Scarica l'app.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
25: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi!
26: Voglio una macchina! Qui fuori, subito!
25: Ok!
26: E la voglio bella! Voglio un Qashqai!
25: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
26: Voi che dite?
25: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
27: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
26: Wow, una bomba!
25: Tranquilli, intendevo l'offerta!
27: Info su Nissan.it.
2: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Lady Gaga dal 2009 con Bad Romance. Però questo chi? Peter Pan. Ehi.
1: Queste cose che tu non sai fare, lasciale fare a Lady Gaga.
0: Allora, sai cosa sono capace di fare io? Spruzzarmi un litro di profumo al giorno. Perché tra l'altro non sono l'unico, piccola curiosità, perché Lady Gaga, dovete sapere, è una vera amante dei profumi. Tanto che nel 2012, quindi 3 anni dopo questa canzone, lancia una nuova fragranza chiamata Lady Gaga Fame.
1: Ed era completamente nera, tra l'altro, questo profumo, però diventava invisibile una volta che lo spruzzavi sulla pelle.
0: Esatto, e circa 2 anni dopo ha lanciato il suo secondo profumo chiamato Eau de Gaga.
1: Eau de Gaga. Ma parliamo meglio di profumi, perché oltre ad essere una cosa che piace molto a Lady Gaga, in realtà è uscito anche un articolo da poco che ci spiega come spruzzare troppo profumo nei luoghi pubblici equivale a puzzare.
0: Beh, allora dipende anche un po' dal tipo di profumo che ti spruzzi, perché sì, ci sono diverse fragranze, alcune fragranze sono un po' più intense, altre sono meno intense, e dipende soprattutto da che gente frequenti.
1: Esatto, perché se frequentate Rocky Festaiolo dovete sapere che lui si spruzza una quantità indecifrabile di profumo tutto il giorno, sa di questo, è un buon odore chiaramente, però per esempio a me che non piace tanto il profumo che si sente così tanto intensamente dà un po' fastidio.
0: Ho riso un sacco, buon odore comunque, pensavo buon profumo, no, buon odore, porca la miseria.

0: sorridi. Fisher Florence Armani con What a Life. Ebbene sì, cioè che vita andare in giro e annusare sempre tutte quelle persone che si spruzzano un litro di profumo addosso.
1: Cioè annusare te stesso, mi stai dicendo?
0: Praticamente sì.
1: Infatti è uscito da pochissimo un articolo che ci racconta come il mondo si divide in due grandi categorie di persone:
0: quelle che si lavano e quelle che non si lavano.
1: No, chi si spruzza 8 litri di profumo prima di uscire di casa e chi invece non se lo mette. E noi rappresentiamo alla perfezione queste due categorie di persone.
0: Esatto, perché te sei una che va in giro che puzza un sacco.
1: Non è
0: io invece
1: vero.
0: Sono una persona che si lava in ogni momento della giornata, che sa che deve comunque andare in giro con una ragazza molto bella, che comunque deve andare al lavoro, quindi il profumo me lo metto sempre.
1: Sì, però tu te ne metti troppo, è quello che dà fastidio. Mentre invece io mi lavo, ovviamente non puzzo mai, però comunque non è che mi metto 8 litri di profumo.
0: Piccolo spoiler, in realtà io non me ne metto così tanto di profumo, ma utilizzo delle fragranze molto intense.
1: No, non è vero, tu ti metti sia fragranze intense sia 8 litri di profumo.
0: E allora Don, usa la mia ascella.
1: No, grazie, non ci tengo. Comunque ci sono appunto questi due punti di vista molto differenti. E quando questo articolo ci dice che quando una persona che non usa tanto profumo è obbligata a sentire quello dell'altra persona che invece se ne mette tanto, è un'esperienza olfattiva che ci impone colui che si mette tanto profumo.
0: Ok, quindi mi stai dicendo che le persone che non si mettono profumo odiano le persone che se ne mettono tanto, in poche parole.
1: E soprattutto che tu mi stai imponendo di per forza annusare il tuo profumo, che a me non piace. E
0: allora
1: non lo voglio.
0: Tappati il naso, porca di quella miseria, mica è colpa mia.
1: E poi cioè, come faccio col naso tappato?
0: Eh beh, non vieni più in radio a parlare.
1: Dai.
0: Godo un sacco. Però immaginati andare in una profumeria a comprarti un profumo al gusto di paprika.
1: Non lo immagino.

0: Label con Ocean House. Stiamo parlando appunto di profumi, no? Abbiamo capito che a tante persone potrebbe dar fastidio quella persona che se ne mette veramente tanta, e quella persona che se ne mette tanta se ne può anche fregare, giustamente.
1: Dici così solamente perché sei tu a mettertene tanto e te ne freghi, no?
0: Esatto, ed essendo che sono un italiano vero, ho appena scoperto che il profumo in realtà è molto amato dagli italiani, soprattutto in un range d'età che va dai 15 ai 70 anni, perché anche in 15 anni al giorno d'oggi se ne mettono veramente tantissimo.
1: Quello da malessere.
0: Esatto,
1: proprio.
0: Più di 8 persone su 10 appunto ne fanno l'utilizzo, ma non è solamente una questione di occasione, quindi uscire fuori in compagnia eccetera eccetera, ma anche una questione di abitudine, cioè della serie prendersi il profumo e spruzzarsene addosso comunque così, un po' a caso.
1: Fa parte della propria routine di cura personale sostanzialmente.
0: Esattamente, pensa che lo usa ogni giorno il 63% delle donne e il 55% degli uomini. Piccola curiosità e precisazione, le donne utilizzano molto più spesso l'eau de parfum rispetto agli uomini, che utilizzano molto più spesso l'eau de toilette.
1: Quindi più intenso quello che usano gli uomini?
0: No, più intenso quello che utilizzano le donne, perché l'eau de parfum è un po' più forte. L'eau de toilette è quello del bagno.
1: Come sei esperto di profumi, quante ne sai? Io invece proprio non ne so nulla. Ma tornando alla notizia di cui abbiamo parlato poco fa, ovviamente non esiste un numero di spruzzi ideale oltre il quale scatta il problema, perché dipende anche dall'intensità, però chi lo indossa dovrebbe avere il buon senso di capire che non può mettersene troppo, perché altrimenti fa venire la nausea a tutti gli altri.
0: Allora, in realtà secondo me cioè, come ho detto anche prima, è solo una questione di abitudine, perché tu lo vedi lì in bagno, se sei una persona che se lo spruzza troppo non se ne accorge neanche, capito?
1: È vero, e quello è vero.
0: E secondo me ci sta sempre, perché quando inizia a utilizzarlo troppe volte, alla fine poi dici no, devo rimettermelo perché ho paura di puzzare, cioè quello ti viene in testa secondo me.
1: Però concludiamo con una frase, cioè un buon profumo non ha bisogno di occupare tutta la stanza. Rocky, impara, hai
0: d'accordo,
1: capito?
0: Da questa frase?
1: Sì, non hai bisogno di occupare tutta la stanza con il tuo odore.
0: Da domani o di merda mi metterò.

0: a tutti, come sempre, Moris di Udine. Buongiornissimo Rocky. Buongiornissimo, bella, brava, bravissima Alice.
1: Buongiorno.
0: Il vero profumo sei semplicemente tu. Mamma mia, che spettacolo. Sì. Ciao, ciao.
2: Vieni qui a denunciare che ti passa la voglia di mangiare tra mezz'ora.
1: Ma smettila, che dici, Rocky?
2: Sta da umido.
1: Ma non è vero.
3: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Cambiando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
3: Peter Pan Pink Power.
14: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
15: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Non le piace neanche mettersi il deodorante sotto le ascelle.
1: Ma non è vero, no, Rocky. Non disgustiamo i nostri ascoltatori. Non è vero niente di quello che ha detto Rocky.
0: Però devi sapere che c'è questa ragazza che non mi ricordo come si chiama. Lei si definisce come blondie ed effettivamente è una vera blondie, una vera Barbie, che è un po' simile a me.
1: Sentiamo, cosa ci dice?
2: Ciao, io sono come Rocky. Non esco se non ho il profumo. Metto lo stesso profumo da 20 anni. La gente mi riconosce proprio per il profumo. Mi è capitato per strada, nei negozi, comunque persone che mi chiedessero, mi fermassero per sapere il nome del profumo.
0: Vedi?
2: Devo dire che è un profumo che riscontra molto il giudizio positivo degli altri.
1: Meno male.
2: Quindi, e comunque in ogni caso io non esco senza profumo. Se per caso una mattina mi dimentico, torno indietro.
0: Ecco, vedi che è una cosa molto importante questa, cioè ricevere anche complimenti per strada quando lasci la scia, che la gente adora annusarti.
1: Oh, quello è bello, l'importante è non disgustare gli altri, solo quello dicevo, Rocky.
0: Esatto, però pensa a tornare a casa perché ti sei dimenticato magari o di metterti il deodorante o di levarti i denti, quello è problematico.
1: Di levarti i denti, che hai detto?
3: Peter Pan, happy ending.

0: un dettaglio che ci siamo persi per Rocky è quello che i profumi comunque identificano le persone, anche quelle con le quali non hai avuto belle esperienze, soprattutto quelle.
1: Esatto, quelle sono veramente terribili. Magari ti vengono in mente anche momenti in cui tu hai prestato i tuoi vestiti, la tua felpa a quella persona lì, te la ritrovi comunque nel tuo armadio e porca la miseria, cioè sì, è una cosa molto...
0: O perché ogni volta che apri l'armadio senti quell'odore e ti viene in mente, oppure quando passa una persona che ha l'odore simile a quello del tuo ex partner, per esempio, e ogni volta ti vengono in mente tutti i ricordi passati insieme, e non sempre sono belli, però attenzione.
1: No, non sempre sono belli, ma alcune volte possono anche essere belli,
0: certo,
1: perché poi
0: però
1: dipende.
0: Se una relazione è finita, sai, di solito si ha tutta la nostalgia.
1: E poi, cioè, pensa andare tipo dalla prossima tua ragazza o al tuo ragazzo e dire: ah, ma sai che è lo stesso profumo del mio ex? Porca di quella miseria.
0: Quello non è tanto bello. È un po' come fidanzarsi con una persona che ha lo stesso nome del tuo ex.
1: Esatto, però attenzione, perché c'è un ragazzo che ci dice, lo teniamo in anonimo, ragazzi, erano anni che puzzavo per tenere lontana la gente, ora torno a lavarmi e mi riempio di profumo, così stanno nettamente lontani anche adesso.
0: Beh, non è una brutta soluzione, eh?
1: No, non è una brutta soluzione.
0: Ha studiato il ragazzo.
1: Ha studiato per stare lontano dalle altre persone,
0: esatto.
1: Ecco. Cosa molto figa, però tra pochissimo vi parleremo di una notizia molto bella che riguarda sempre gli odori dei profumi, però questa volta vi pagano, eh. Vi pagano.
0: E non poco.
1: No. Piccolo spoiler, lo diciamo.
0: Vai, vai.
1: La Finlandia offre 2000 euro per annusare le sue isole.
0: Addirittura, beh, ci possiamo fare un pensierino.
2: Peter Pan. Peter Pan. Radio.
3: Peter Pan.

0: on your move like
1: faccio
0: that.
1: Finta di non averti sentito, Rocky.
2: Annusami.
1: Lo faccio con il cuore, lo faccio veramente con il cuore.
2: Devi farlo col naso, non con
1: Smettila,
2: il cuore.
1: Stavamo parlando di profumi. A proposito di profumi, la Finlandia cerca una persona disposta a trascorrere una settimana ad annusare la natura.
2: Esatto, e ti pagano 2000 euro lordi. L'offerta arriva da Visit Turku Arcipelago, che non siamo in Turchia, ripetiamo, perché Turku potrebbe anche portarci lì.
1: No, siamo sempre in Finlandia.
2: L'ente che si occupa di promuovere il turismo nell'arcipelago, appunto, di questo Turku, una zona della Finlandia composta da migliaia di isole e isolotti. L'obiettivo, appunto, far conoscere anche il profumo che gira attraverso la natura.
1: Infatti, però, tu te lo immagini un profumo
2: Turku.
1: Al no, non è proprio un profumo all'odore di Finlandia.
2: Guarda, cavolo!
1: Che se tu te lo metti ti fa venire voglia di andare direttamente lì.
2: In vacanza.
1: Esatto, quindi alla fine cercano turisti attraverso i profumi.
2: Con uno spruzzato dei Turku sei già in Finlandia, cioè potrebbe tipo essere uno spot pubblicitario.
1: Potrebbe funzionare, potresti essere lì con il pensiero.
2: A tra poco, ciao. Attenzione, perché
1: buongiorno Rocky.
2: Il lavoro si svolgerà tra maggio e giugno 2027 e durerà dai 5 ai 7 giorni. Ovviamente, oltre ad essere pagati 2000 euro lordi, saranno compresi anche vitto e alloggio.
1: Beh,
2: insomma,
1: certo, ovviamente.
2: Quindi oltre a poter annusare le foreste, potrete annusare anche il loro cibo tipico. Poi
1: esatto,
2: non so effettivamente cosa si mangi là, però insomma.
1: Non lo so, non lo sappiamo, ma sicuramente si può annusare un buon odore.
2: Aspetta,
1: insomma,
2: che cerco cosa si mangia in Finlandia.
1: Ma Rocky, ma noi stiamo parlando di profumi,
2: di
1: non
2: buono.
1: Ti preoccupare, non è necessario. Peter

L'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

0: 140. Inviateci la foto dei vostri piedi, profumi.
1: Ah, non piedi, ok, meno male. Ma neanche dei profumi in realtà, Rocky.
0: Beh, i tuoi li posso vedere da qui sotto, eh.
1: No, non li puoi vedere. Non mandateci le foto dei vostri profumi, ma di quello che state cucinando e di quello che vi mangerete, perché tra pochissimo entriamo nelle vostre case.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Balla. E c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano. In via Cividale 24.
8: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Lui se batte è troppo forte.
11: Peter Pan Clock.
1: Le 12 da 3 minuti.
11: Peter Pan Clock.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. La Casa Bianca crede alla volontà putiniana di accordo e spinge per elezioni in Ucraina. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale, la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia partirà in testa Fernandez. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Questo le breaking news di TGcom 24.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
22: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.

0: Andrei Capra, la nostra terza e ultima ora insieme su Radio Peter Pan con l'Happy Ending parte 2, sempre con Alice e Rocky.
1: Esatto, esattamente, però sai, questo momento qui è bellissimo, quello un po' più succolente, ecco, si dice così, perché adesso è arrivato il momento di entrare nelle vostre case, però prima mettiamo anche la nostra sigla.
0: Vai!
2: Quando sento il tuo profumo, yeah. Margherita.
1: Ancora profumi?
2: Il mio cuore.
0: Beh, tu no, invece.
2: Tre, boom, boom.
1: Boom, boom.
2: Solo tu dai quel sapore alla mia vita.
1: Yeah!
2: Che mi fa vedere il cielo sempre blu.
1: Mezzogiorno e 12 minuti di questa domenica 11 di ottobre 2026. Diamo il via ufficiale, appunto, alla nostra ultima ora insieme. E attenzione, perché se parte questa sigla vuol dire che al 393-7366-240 dovete inviarci, se avete voglia, foto, messaggi scritti, messaggi vocali di quello che state preparando attualmente e di quello che mangerete magari un po' più tardi.
0: Esatto, quindi in questa domenica che ve mangiate oggi?
3: Attenzione, non

0: effettivamente tutto quello che si mangia passa attraverso la goia, giusto?
1: Ma Rocky!
0: No, la verità sì, sì. Comunque da dove esce? Da dove entra?
1: Dalla gola!
0: Ok, dalla goia.
1: Vi abbiamo chiesto al 393-7366-240 che ve mangiate oggi. Stiamo entrando nelle vostre case durante il pranzo della domenica.
0: E stiamo entrando anche nelle vostre sagre di cui non possiamo fare il nome, purtroppo. No. Ci dispiace un tanto, ci dispiace un sacco Romina, però insomma lei ci inoltra la foto che sta grigliando proprio in questo momento, e un sacco di pollo, un sacco di pollo.
1: Ma che meraviglia!
0: Sempre
1: e poi
0: pollo.
1: Un sacco di pollo.
0: Pollo. Un sacco di pollo, grande, grande. Poi, per esempio, c'è la nostra cara amica Melissa che sta andando oggi a mangiare della sua amica.
1: Oh, bello, un po' di gossip, sano intrattenimento.
0: Esatto, tranne il mangiare, mica tanto sano. E poi, per esempio, abbiamo lei che ci dice: qualche fetto di affettato, polpette di carne con contorno di pisalia al sugo, budino alla vaniglia e caffè.
1: Oh, così è il menù perfetto per riempirsi la pancia e andare a fare un bel riposino pomeridiano.
0: Visto che ci siamo, cara Alice Sarini, ma spiega ai nostri ascoltatori dove mi hai portato ieri sera a mangiare, ma soprattutto quanti cavoli di soldi mi hai fatto spendere.
1: No, non è vero. Allora, Rocky voleva andare al sushi. Io ho detto no, non mangiamo il sushi, mangiamo qualcosa di più leggero. Un pezzo di carne, un po' di patate al forno,
0: sì.
1: No? Solamente che ci siamo sbagliati, abbiamo letto male il menù, abbiamo letto male i costi e alla fine abbiamo speso un po' di soldi.
0: Tu ti sei sbagliato a leggere il menù, tu mi hai portato in un ristorante costoso,
1: no,
0: tu hai sbagliato tutto. No, che bugiarda.
1: No, non è vero. Ancora una volta, 393-7366-240, che vi mangiate oggi? Mandateci le foto.
2: Doris, video, foto

0: disco su Radio Peter Pan, una canzone che abbiamo ascoltato e che io amo come sempre. Però al 393-7366-240 vi abbiamo chiesto: che ve mangiate oggi?
1: Dai, allora mettiamo in onda anche Paolo che ci dice spaghetti con pomodorini, rucola e acciughe, 150 grammi di pasta, poi insalata mista e un bicchiere di vino. Sono da solo e ho finito di fare tutto grazie della vostra compagnia.
0: E poi ci ha mandato delle foto del suo menù, anche questo un menù perfetto per riempirci la pancia e farci fare uno di quei riposini pomeridiani che
1: in cui non ti alzi più.
0: Esatto, che se ti alzi super fuso.
1: Poi per esempio c'è chi approfitta del fatto che la nonna è molto brava a cucinare, però oggi compie anche gli anni.
0: A 95 anni continua a cucinare.
1: Brava
0: un
1: nonna.
0: Applauso. Un che... sentito. Io a 19 non cucino perché non sono capace. Sì. Lei a 95 continua.
1: Sì, dai, spera di arrivarci a 95 te intanto, eh. Come stai andando? Porca la miseria, perché mangi veramente molto male, però insomma. Si vedrà tra un po'.
0: Ho preso dal migliore.
1: Da Rocky Pestaiolo.
0: Esatto, esatto.
1: Guarda che i miei chili, cioè, sono invidiabili, eh.
0: Tira giù quella maglia.
1: E tira giù quei chili, dovevi dire pure.
0: Anche quei chili, assolutamente sì. Altre foto di cibi super buoni che si mangiano in questa domenica e quindi altre 393-7366-240 di nuovo, che ve mangiate oggi?
1: Esatto, e tra pochissimo però state molto attenti perché parleremo dei popcorn e noi ce lo siamo chiesti, però abbiamo trovato anche questa notizia che ci dice effettivamente perché si mangiano i popcorn al cinema, però ne parliamo tra pochissimo.

0: oggi su Peter Pan abbiamo chiesto cosa vi mangiate oggi e qualcuno ci ha detto oggi si va di pesce.
1: Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, ragazzi, non possiamo discutere su questa cosa qui. Poi Alice è molto contenta per questa cosa qui.
0: Ma che ne sai tu?
1: Mi hai detto te che ti piace un sacco il pesce, soprattutto quello crudo, cavolo.
0: Dai, tra poco torniamo, si parla di popcorn.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Cavolo, è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
17: C'è chi sente una voce alla radio.
16: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a €6,000 di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da €9,900. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
22: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
18: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
22: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
18: Prenota subito una prova.
22: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
18: Delex.it.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: with Are You With Me su Peter Pan. In questa domenica in cui tra le tante cose che si possono fare si può andare anche al cinema, parliamo di popcorn.
1: Esatto, andare al cinema ormai al giorno d'oggi senza mangiare i popcorn ci sembra quasi impossibile, ma vi siete mai chiesti il perché loro sono diventati lo snack simbolo del film?
0: No.
1: Esatto, tutto è iniziato negli Stati Uniti verso la fine degli anni 20. In passato i cinema erano considerati comunque un posto di lusso dove la gente si presentava molto elegante e mangiare all'interno di queste grandi sale veniva considerato come una cosa brutta da fare.
0: Mm-hmm.
1: Le cose cambiarono con la diffusione delle sale e con la crisi economica, crisi della grande depressione, vabbè, specifichiamo, che mise comunque in crisi milioni di americani. Non
0: certo.
1: Ci avevano soldi. I venditori ambulanti iniziarono a venderli fuori dal cinema, proprio mentre gli spettatori aspettavano che il film, o comunque il film, si appunto iniziasse.
0: Quando poi però i proprietari dei cinema si resero conto dell'importanza che avevano i popcorn, ovviamente sono stati furbi e hanno detto vabbè, allora iniziamo a venderli noi dentro il cinema e li facciamo pagare tantissimo.
1: Esatto, ma perché proprio popcorn e non per esempio altri tipi di snack? Perché il mais costa molto poco, si conserva a lungo e si prepara molto velocemente.
0: E poi sono più buoni i popcorn delle patatine.
1: Eh beh, certo, ovvio, hanno comunque un sacco di sale, eh? Ti
0: sì.
1: Viene comunque sempre un sacco di voglia di bere, però cioè è sempre bello gustarsi la visione del film perché diventa sempre più scoppiettante, capito?
0: Vabbè, allora oggi cosa facciamo? Andiamo al cinema?
2: Peter Pan, happy ending!

0: Ciao Dua Lipa, su Peter Pan, Rocky, stiamo parlando di popcorn perché in questa domenica abbiamo deciso che andremo al cinema, punto, l'ho deciso io.
1: Esatto, stiamo parlando del popcorn, vi abbiamo un po' raccontato la storia, insomma, dei popcorn, come è nata negli Stati Uniti ancora negli anni 20, dopo la Grande Depressione, questa crisi che ha colpito milioni di americani, hanno deciso di inserire i popcorn appunto all'interno delle sale del cinema perché hanno capito che effettivamente il mais costava molto poco rispetto a tantissimi altri snack.
0: Ma comunque li vendono a prezzi molto alti e poi se ne sono inventati veramente di tutti i colori.
1: Esatto.
0: Ci sono quelli al caramello, al cetriolino, sotto aceto. Dove?
1: Ce ne sono veramente tantissimi che si sono diffusi, ovviamente, provate a indovinare un pochettino, negli Stati Uniti.
0: Ma dai!
1: Sempre lì sono diffusi anche decisamente, cioè gusti abbastanza insoliti come per esempio bacon e formaggio e burro d'arachidi, gelatina di frutta, quindi insomma ne esistono veramente di tantissimi tipi.
0: L'unico che ho provato un po' particolare è quello al caramello salato. Perché comunque, cioè il caramello, non il caramello salato, perché comunque il popcorn è salato e il caramello invece è dolce, quindi c'è il contrasto dolce salato che devo dirti che non è male.
1: Allora, poi mi sono fatto anche un'altra domanda io. Perché effettivamente i popcorn del cinema sono sempre più buoni rispetto a quelli che mangi a casa? Cioè, porca la miseria!
0: Beh, allora, io non so cucinare neanche i popcorn, quindi è chiaro che qualsiasi cosa che non è cucinata nella mia cucina sia migliore.
1: Giustamente, però comunque, quando li compri al supermercato, secondo me sono diversi, rispetto a quelli che utilizzano nelle grandi sale. Poi c'è da dire anche che quando ti apri un film, ti accende un film, una serie televisiva a casa, non è uguale, non te li gusti allo stesso modo.
0: È vero, però quelli del supermercato, l'unica cosa che di cui sappiamo, che siamo certi che è diversa, è il costo.
1: È vero,
0: quelli
1: sì.
0: Del supermercato costano molto meno.

0: lì anche oggi in questa giornata dell'11 di ottobre, perché vi aspettiamo con dirette, interviste, musica, gadget ed intrattenimento. Basta trovarci al Peter Pan Radio Track, fronte Piazza Mercato, a Teolo, ricordo, in provincia di Padova.
1: Sabato 17 ottobre invece un bel Pink Power alla Fiera di San Simone a Codroipo in provincia di Udine dalle 21.30 con Sister Gloria e la Dallan con l'animazione Pink e anche un bel Pink Rocky.
0: Tutti i nostri appuntamenti li trovate sempre sulle nostre pagine social oppure al sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.

0: ragazzo, una ragazza, i The Colors a chiudere la nostra puntata dell'Happy Ending parte 2.
1: Si sa che non passa la notte se la passi con me.
0: No.
2: Peter Pan Happy Ending.
0: E anche oggi dobbiamo salutarci, siamo arrivati alla fine del nostro Happy Ending parte 2, ma io torno tutta la settimana dalle 13 alle 15 con Fede in Peter Pan a manetta.
1: Rocky torna domenica prossima dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2.
0: Ciao.
3: Phoenix, secondo tempo.

0: Sport.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: HIT Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Iruse batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Benvenuti da Ali.
10: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
11: Che cosa?
10: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
11: A me sembra normale.
10: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
12: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la...
13: Studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
17: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray!
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
24: tanta roba!
23: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica.

0: detto Treviso. Perché vi dico questo? Ma perché siamo in collegamento smart, stiamo facendo la puntata con collegamenti, capito? Quindi adesso do la linea all'Egitto dove troveremo Monica Morgan e Andrea De Luca. Vediamo se funziona tutto da lì.
1: Ciao Salvo, grazie per la linea. Allora siamo qua sotto le piramidi, siamo io, De Luca, David Guetta, altri due o tre amici dei nostri della compagnia che siamo venuti qua a fare il weekend. Bello, fa caldino, lì com'è?
0: Eccomi qua Monica, c'è un po' di ritardo ovviamente, no, certo, perché la linea arriva dall'Egitto.
1: Il segnale satellitare.
0: Allora,
1: capito?
0: Qua tutto bene, ci stiamo divertendo.
1: Meno male.
0: Spero anche voi. Ma cosa fate in Egitto?
1: Allora, ma tu sai che devi fare tutte le canzoni da solo, che da qua io non le vedo, giusto?
0: Quindi le mando io su WhatsApp, non preoccuparti.
1: Siamo qui a fare una gita cultural sociale con un festival della Madonna. Quindi non so se poi settimana prossima torniamo. In caso ti arrangi con me, negazi, e vai avanti.
0: Com'è registrare dall'Egitto?
1: Bello, caldo.
0: Bello. Allora, bello. 20
1: canzoni. Saluta anche la Lisa e altri 2-3 qua che sono qua con noi.
0: Grazie ragazzi, grazie Lisa. Sì. Bravi tutti, ma la Lisa di più, eh.
1: Beh, ovvio.
0: Posizione numero 20, la Graziosa.
2: Tanta roba.

0: Veneto, Giza, sotto le piramidi. Ci stiamo divertendo, c'è un po' questo ritardo così con satellitare, ma ci, comunque ce l'abbiamo anche nella vita normale questo problema.
1: È un ritardo che ci portiamo sempre avanti.
0: C'è un po' così, viviamo un po' così. Allora, numero 19, ragazzi, questa settimana topic e carte blanche con quella canzone lì?
1: Dilla tu, vediamo dall'Egitto se...

0: qualche giorno fa ai VMA, cioè alla sua insomma giovanissima età, mi è andata in gara, mi ha vinto la qualunque, compreso artista dell'anno. Lei ha fatto un discorso veramente molto bello, ha detto: io quest'anno me lo sono preso per credere in me stessa, lavorare su me stessa, eccetera eccetera, ed eccomi qua con 7 premi a casa, insomma tantissima roba.
1: Meritati.
0: brava, bravissima.
1: Voliamo alla posizione numero 17, Silver Lines.

0: dietro Andrea De Luca vivo.
1: Maglietta.
0: Andrea De Luca vivo, perché già questo è un souvenir. Ma visto che siete lì con David Guetta e tanti artisti, che festival
1: siamo
0: è?
1: Siamo qua anche con la Charlotte, siamo noi fra noi ragazze, poi c'è la Indire, insomma siamo così un po' tra di noi, capito?
0: Bene, bene.
1: Bello
0: tra amici,
1: anche,
0: ma state bevendo birrette tra amici?
1: Ma che qua si può, non si può, però dentro si può.
0: Dentro si
1: sì,
0: può.
1: Sì, sì, sì, sì. Abbiamo dovuto capire bene come riuscire ad arrivare senza essere arrestati. Non so se al ritorno la passiamo liscia, perché sai che insomma ci sono.
0: Chi può dire? Ma Andrea
1: dire?
0: De Luca non è mai
1: esatto.
0: scontato.
1: Io devo dire che la De Luca Travel è un'agenzia di viaggi semiseria.
0: Sì.
1: Cioè, fino a qua ci siamo arrivati. La settimana prossima ti dico se è seria, nel senso che siamo anche tornati indietro.
0: Vedremo.
1: Esatto, diamogli comunque il beneficio del dubbio.
0: Vai.
1: E andiamo alla numero 16, Shiva con bugie.

ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: sulle sang?
1: Io non so, se vuoi glielo chiedo qua alla signora.
0: Chiedi, intanto lanciamo.
1: Signora!
0: Limoni, signora!
1: Signore, limoni!
0: Limoni!
1: Allora, scusa.
0: Lanciamo Anna in posizione numero 11.

0: Davvero?
1: Sì.
0: Viene suonata?
1: Sì, un sacco.
0: O è suonata?
1: No, la suonano la canzone, no, cara, è bravissima, lei è super brava. Allora, andiamo a fare la pausa, non c'è il gin tonic qua, quindi bevine uno tu anche per me, ma torna,
0: certo,
1: che ci abbiamo ancora un altro pezzo.
0: Allora, salutiamo Monica Morgan, Andrea De Luca, in collegamento dall'Egitto, qua a Castelfranco, io Auri Mazzetti e Thomas Menegazzi siamo qui a Castelfranco a soffrire. Ci vediamo tra poco.
2: Tanta roba.
3: Tagli e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
10: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
9: Ok.
10: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
9: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Voi che dite?
9: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta!
11: Info su nissan.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
13: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Peter Pan Pink Power.
20: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
21: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
22: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
23: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
22: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
23: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi.
0: nostri ascoltatori, potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Forever Fan, Forever Young.
14: Tanta roba,
15: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.

0: conosco, sì. Ci ho lavorato insieme, ho avuto il piacere. Perché a Jesolo e
1: chiamandosi
0: sono grandi.
1: Così sono di qua, no?
0: Adriatic, sono di Chioggia, sto Marina.
1: Secondo me sì. Sì. Sì, sì, sì.
0: Non proprio.
1: No, no. Ma mi sembrava, prova, cioè parlavano un po' l'accento un po'.
0: Prova a chiederli.
1: Adesso
0: prova
1: dopo stasera glielo chiedo. Andiamo con il numero 10, Robin Schulz e Watermat con Take It Slow.
2: Tanta roba.

0: Posizione 10, metà classifica.
1: Allora, qui c'è anche un Paolo Ferrara che non so se sia parente di Andrea
0: Ciro?
1: Ferrara.
0: Parente di Ciro?
1: Non lo so, adesso dopo lo capiamo, insomma. Ieri sera però gran serata, ragazzi. Andiamo avanti con una super nuova entrata. Parliamo di Cloni con Prospa e Tristan Harry. Il pezzo si chiama Good Girl.
0: Good Girl.
1: Uscito da poco, Tech House, roba veramente
0: bello,
1: fatta molto seriamente, nata a Miami, durante la Miami Music Week a marzo, dove non mi ha portato Andrea De Luca, ma magari ci andiamo l'anno prossimo. Non è la prima volta che si incontrano Cloni e i Prospa, avevano già fatto Free Your Mind, te la ricordi,
0: sì,
1: che era esplosa in Beatport, sicuramente

0: Anita Sign, posizione numero 5.
1: Non ho capito che gadget vuoi che ti porti a casa dall'Egitto.
0: Allora, dall'Egitto, ricordiamo che noi siamo in collegamento, io, Auri Mazzetti, Thomas Menegazzi da Castelfranco Veneto, sì. Treviso, e invece siamo in collegamento con l'Egitto.
1: Giza. Siamo a Giza,
0: con Giza.
1: Siamo
0: Monica Morgan.
1: Anche al Cairo, robe che perdevamo De Luca, ma questa è un'altra
0: Monica
1: storia.
0: Monica Morgan e Andrea De Luca, e quindi Monica Morgan chiede: cosa vuoi che ti porto,
1: sì,
0: salvo dall'Egitto?
1: No, solo
0: cosa vogliamo noi?
1: Anche Lauri Topolino.
0: Anche Lauri,
1: anche
0: Thomas.
1: Menegazzi.
0: Allora, tutti e tre abbiamo un'idea comune. L'unica cosa che vogliamo è che porti Andrea De Luca vivo, e so che non è, una,
1: allora,
0: non è un'impresa facile.
1: Non è facile,

0: settimana prossima faremo un'altra puntata così in...
1: Forse ti arrangerai, tanto ormai hai capito come funziona, dopo 6 anni puoi arrangiarti.
0: Sì. Solo 6 anni faccio
1: questa. 6 o 7 ormai, tesoro, sì. Quindi ormai più o meno un'idea ce l'hai.
0: Sì, forse. Sì. No, okay. Bisogna ancora in qualche anno, secondo me.
1: Alla numero 4, casini come quelli in cui siamo anche noi, sì. Ma.

0: bene, ci teneva
1: fate
0: Monica.
1: Fate venire voglia di stare qua e dirvi di arrangiarvi.
0: Monica ci teneva, non va mica bene.
1: Posso andare via 3 giorni a fare.
0: E che hanno messo al primo posto?
1: Bella anche quella, però mi piaceva di più l'altra. Al primo posto c'è Age Corp.

0: La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: R&B posizione 1 della nostra classifica, tanta roba.
2: Io volevo dire che avremo un pezzo qui egiziano che qua sentiamo un po' in tutte le radio di taxi, che vorremmo portare per la classifica la settimana prossima.
1: Ma avete
2: perché
1: tutti il velo? Ma avete tutti
2: po'...
1: hai il velo tu in questo momento?
2: No, fa un caldo, ragazzi.
1: Caldo?
2: Un caldo incredibile.
1: Ok.
2: Veramente fa molto moltissimo caldo. Non pensavo così caldo. Però molto freddo la sera. C'è questo problema che noi qua di giorno un caldo incredibile, poi andiamo al festival la sera e Spendo. Siamo

0: colpa l'illegittima.
1: Tanta roba, hai visto?
0: Bravo, bravo.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco, All-In, il meglio della settimana di Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Squat.
6: Parla. E chi vuole essere ascoltato?
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan. Non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Provo subito motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
19: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Fan, forever fan, forever young.
21: Su Radio Peter Pan,
22: Peter Pan,
21: c'è All In.
22: All In,
21: il meglio della settimana
22: di Radio Peter Pan.

0: video della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Il domandone di oggi era: da quanti anni lavori nella tua azienda?
2: Ciao ragazzi, beh, io purtroppo da un anno e mezzo.
3: Come purtroppo?
2: È da un anno e mezzo che cerco di andarmene via. Ah, va tutto bene. Voi?
1: Aia. Allora, lei è da un anno e mezzo che prova ad andare via dal posto dove lavora. Ma vai via! Cioè, vai, guarda, via, non è difficile. Le licenze, via.
4: Ciao bei ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, sì, buongiorno.
4: Finisce qui l'audio. Io lavoro nella mia azienda da 6 anni.
1: Beh,
4: buona giornata.
1: 6 anni, sei ancora sotto la media nazionale.
5: Diciamo che dovreste anche un po' specificare come vi sentite. Cioè, se il dato medio in Italia è 13 anni e 3 mesi, poi me ne vado, vuol dire che magari a 12, a 10 comincio a sentirmi male.
1: Sarebbe più giusto chiedervi da quanti anni lavorate in quell'azienda e quanto contate ancora di rimanerci.
5: Capito?
1: Cioè, della serie, io ci lavoro da
5: 10 anni,
1: ma vorrei andare via entro...
5: subito. Sì. Oppure ci lavoro da 20, ma sto bene e voglio stare
1: qui. Spero di rimanerci sempre.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: Io sono dall'89 che lavoro nella stessa azienda, pertanto sono già 37 anni.
1: Mamma mia.
6: Ciao.
1: Complimenti, complimenti.
5: Complimenti. Beh, ormai lei prossima, non dico la pensione, ma...
1: Sì, effettivamente.
5: Cioè, a meno che non abbia iniziato a lavorare a 13 anni.
1: Tornare in pensione. Allora, questo messaggio mi ha fatto sorridere perché dice: allora, io da quando sono nato lavoro nell'attività di mio padre e ufficialmente da settembre 2017, quindi quasi 20 anni.
5: No, no, allora, no, caro ascoltatore, o il lavoro che fai è talmente pesante che un anno vale due, o facendo due conti dovresti essere intorno ai 10.
1: Ha sbagliato.
5: Chi è? Mannaggia.
1: Però siamo in diretta, non possono chiamarci quando siamo in diretta.
5: E di nuovo sulle altre radio. Hanno detto basta rispondere al nostro domandone.

Patra, seconda ricorrenza certificata. 137 anni fa fu inaugurato domenica 6 ottobre 1889 il Moulin Rouge, scusatemi, stavo impicciando, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che sarebbe poi stato il cuore pulsante della capitale francese. Sono stato tantissimi anni fa, purtroppo era chiusa perché quando sono andato io erano passati credo tipo un mese, 20 giorni dall'attentato di Charlie Hebdo, quindi c'era una situazione molto surreale, c'era pochissima gente, gente armata ovunque, si camminava veramente tra virgolette in santa pace perché ovviamente le strade erano deserte, c'era tanta paura, però ho detto vabbè, vado, perché sicuramente essendoci stato qualcosa adesso probabilmente potrei essere abbastanza fortunato. Trovai tante cose chiuse, la fortuna fu che magari sono riuscito a girare con pochissima gente, però ho perso alcune attrazioni perché era sempre stato uno dei miei sogni andare al Moulin Rouge, fare insomma vedere uno spettacolo, i spettacoli del burlesque, no? Che poi furono spettacoli pieni di polemica, no? Perché insomma erano spettacoli un po' sopra le righe. Poi ad oggi è diventato il posto che è diventato, quartiere un po' malfamato quello lì, perché ricordo c'erano tantissimi sexy shop, ovviamente tutti malandati, tutti un po' trasandati, e quindi boh, metteva un po' paura quella zona. Però bello, bello il Moulin Rouge, peccato non essere riuscito ad andare

uscita la classifica, la DJ Mag Top 100 DJs 2026, che è la classifica di DJ più votati al mondo, e adesso la commentiamo insieme, perché io non vedevo l'ora che uscisse, non vedevo l'ora anche di lamentarmi, perché no, non sono proprio tanto d'accordo. Allora, partiamo dalle posizioni più basse. Ho chiesto a ChatGPT di aiutarmi in realtà per mettere in grassetto i DJ più importanti che sono stati citati. Allora, 91esimo posto per Deadmau5. Qualcun altro sale all'88esimo posto, The Chainsmokers. ChatGPT non mi ha ingrassettato, diciamo così, evidenziato Pausa all'86esimo, Clooney 84, Deborah De Luca 81esimo posto, ammazza, Quintino al 76esimo, poi abbiamo Art Bat al 70esimo posto, Joseph Capriati al 68esimo, non si può vedere ragazzi, no, non dico niente, Eric Prydz 62esimo, DJ Snake al 60esimo, saliamo Alesso 56esimo, non ve lo meritate, no, non ve lo meritate, Zed stessa cosa 54esimo, Marshmello alla posizione 53, James Saip 51esima, no, Yugel alla 48esima, ma chi ha fatto sta classifica, ma chi è che la, boh, non lo so. Mochak al 46esimo, vabbè, Joel Corey, Clapton si giocano il 44esimo, 43esimo posto, Solomon al 41esimo, poi visto che ne ha parlato anche Muva, lo saluto, visto che anche lui parla di musica, ieri ha fatto un pezzettino di puntata di Dom Dolla e lui è al 38esimo posto. Abbiamo gli Swedish House Mafia 34esimo, sì, Alan Walker 32, Hardwell 29esimo, Nicky Romero 27esimo. Non so se ve lo ricordate, ma noi millennials lo ascoltavamo molto spesso, ed è Skrillex al 25esimo posto.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squatch.
1: Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
14: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Su Radio Peter Pan,
19: Peter Pan,
18: c'è All In.
19: All In,
18: il meglio della settimana
19: di Radio Peter.

0: Peter Pan Polina.
1: C'è un articolo del Fatto Quotidiano, Emma, che ci sta proprio nella Long the Broad, perché è uno di quelli che ti permette anche di chiacchierare anche con gli amici. Oh, ma sai quanto guadagna uno su Spotify? Il Fatto Quotidiano titola:
2: un artista top può incassare 200.000 euro all'anno e 1.500.000 quello dopo.
1: Cioè, sono partita IVA, quindi non hanno delle garanzie.
2: No.
1: Però è vero che dal punto di vista degli streaming, se tu arrivi a fare 1.000.000 di streaming, queste sono informazioni che abbiamo grazie all'avvocato Andrea Filippazzi, che si occupa di diritto d'autore, economia degli artisti tra streaming, concerti e sponsorizzazioni, e lui dice: se tu fai 1.000.000 di ascolti su Spotify, guadagni circa
2: 3-4.000 euro netti,
1: però da dividere fra tutti quelli che hanno i diritti su quella canzone.
2: Ovvio.
1: E tu, da artista che interpreta la canzone, ormai sono in 70, fare un disco non ci guadagni quei 3-4.000 euro, e fare 1.000.000 di stream
2: sono tanti,
1: miseria se sono tanti. Gli incassi degli artisti però possono oscillare enormemente da un anno all'altro, perché dipende anche dal tour che fai, quindi dai 200, come detto prima, fino al 1.500.000 l'anno successivo.
2: Poi ovviamente dipende anche dalla popolarità del cantante.
1: Cioè, se tu fai tanti stream, non è detto che tu faccia tanti incassi nei concerti. Vasco riempie San Siro 6.000 volte, Geolier e Sfera Ebbasta magari fanno più streaming ma fanno meno gente ai concerti, e dai concerti si guadagna un po' di più.
2: Secondo me loro puntano anche ad altre piattaforme al di fuori.
1: Beh, certo,
2: cioè, quindi
1: chiaro.
2: Un'altra generazione.
1: Comunque, Filippazzi, l'avvocato, segue artisti come Baby Gang, Simba La Rue, Capo Plaza, Rondo da Sosa, Ensi, Mondo Marcio, gente dell'hip hop, quelli che hanno le collanazze,
2: no? Sì, quelli che sono usciti da ghetto.
1: E lui dice: non fatevi ingannare dalle collanazze, dai macchinoni, dalle belle donne, dalla bella vita, dai gioielloni.
2: No, è tutta fuffa.
1: È un po' fuffa.
2: È molta fuffa.
1: Ce lo fanno un po' per dimostrare di essere qualcosa o qualcuno.
2: Che non sono.
1: Quindi i soldi veri li fanno quelli così, vestiti come me. Camici così.
2: Io e te li facciamo.

0: pulita.
1: Oggi, visto che si sta parlando di coincidenze, Fedor Dostoevskij diceva che appunto le coincidenze rappresentano il motore del destino e la manifestazione visibile della previdenza o del subconscio. Cioè, molti anche studiosi di fisica, molti premi Nobel anche, si sono messi a studiare il caso, la fortuna e le coincidenze, andando a scoprire che le coincidenze non è che siano proprio...

0: così casuali. E lui dice:
1: come va, sono Carmine.
0: Ciao.
1: Allora, la storia che hai appena raccontato, questo vuol dire, insegna che bisogna farsi i cassi propri.
0: No.
1: E allora forse si va avanti. Cosa dici tu?
0: No, no, è proprio totalmente il contrario, totalmente il contrario. Abbiamo raccontato la storia di questo personaggio a fine 1800 che viene sparato, cioè viene gli viene lanciato un'arma da fuoco, un proiettile addosso dal fratello della fidanzata che si è suicidata per le pene d'amore. Questo proiettile lo schiva e si conficca su un albero. 20 anni dopo lui decide di abbattere quest'albero, non riesce con l'accetta e quindi prova con la dinamite. Dall'esplosione questo proiettile gli si conficca in testa. È un po' un viaggio karmico, è un po' un viaggio karmico, cioè vuol dire che quando è la tua ora, fondamentalmente, nel bene

0: fine le figurine esistevano già da decenni come materiale promozionale, ma alla fine del 1960 Giuseppe e Benito Panini acquistarono a Milano un lotto di figurine invendute. Quale fu la vera intuizione?
1: Loro che cosa hanno fatto? Le hanno messe in una piccola busta e le vendevano a 10 lire ciascuno.
0: Esatto, fu un risultato sorprendente. Hanno venduto circa 3 milioni di bustine
1: in quell'anno. Pensa che l'anno dopo, nel 1961, hanno quintuplicato 3, 6, 9, 12, 15. 15 milioni di bustine.
0: A quel punto crearono il primo album di calciatori Panini, annata 1961-1962.
1: Allora, abbiamo fatto una piccola ricerca e abbiamo visto che la prima bustina storica costava 10 lire. Ovviamente io nel 60 ancora non ero nato, nonostante il mio taglio di capelli, però ti posso dire che ricordo con esattezza quando andavo, avevo 7-8 anni, quindi 2002-2003, eccetera. Sì. Ti posso raccontare di quando uscivo dalla chiesa, che andavi lì a fare la messa la domenica, e c'era l'edicola e costavano tipo 30 centesimi.
0: Allora, adesso la collezione calciatori 2025-2026, quindi l'ultima, adesso uscirà a breve quella del 2026-2027, una bustina con 6 figurine all'interno costa un euro.
1: Sembra un po' tanto.
0: Beh, posso dirti, io che compro ogni tanto quelle dei Pokémon a mio figlio, che costano 86.000 euro, tutto sommato forse è meglio quella dei panini dei calciatori.
1: Ho capito, ma tu guadagni 15.000 euro al giorno.

0: Panna, il meglio della settimana. Di là Jupiter Panna, Peter Pan, All In, Peter Pan, All In. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa, con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
4: Peter Pan Pink Power.
5: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
6: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
12: Ok.
13: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
12: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Voi che dite?
12: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendevo l'offerta!
14: Info su Nissan.it.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: of Evolution, the music for movement.
1: Azzeriamo le teste
2: e soprattutto azzeriamo la classifica, sì, salutando chi ci abbandona questa settimana.
1: Se ne va Blaster Jax con un crollo incredibile con My Heart Will Go On.
3: Sarà affondato un Titanic? Probabilmente sì.
2: Salutiamo anche Fred De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira nell'Hard Retouch.
1: Ci sta, dai.
3: Ci abbandonano anche Seppa con Devereaux, Goosebumps.

0: 20 alla 19 Sasha Arland e Lowton saranno contenti.
1: Ehi, attenzione, Gabri Ponte era alla 14 la scorsa settimana, perde 4 posizioni, lo ritroviamo qui alla 18 assieme a T78 con la loro Outside World.
2: No, we are mental assist in the outside world.

0: questo vinile che ho acquistato nella mia vita.
1: Pensa
0: che bello. Gabri Ponte, D78, posizione numero 18.
1: È tornata la scorsa settimana. Perde due posizioni, dalla 15 alla 17, DJ Kuba con Nathan, DJ Terry, Grease 2000.

0: posizione numero 16 prima delle tre nuove entrate per questa settimana.
1: Ma lui chi è il migliore? He's the best.
2: Che ne so.
1: Saliamo alla numero 15, che perde ben 7 posizioni, Mike Momburg, Coco Star con I Need a Miracle.

0: quelle posizioni stanno variando considerevolmente.
1: Quindi attenzione a cosa sarà successo in alto.
0: Intanto I Need a Miracle scende alla numero 15, Mike Mumble.

0: speciale.
1: Tocco speciale, come quelli che ti faccio io.
0: No,
1: sei
0: no.
1: Sei uno special touch. Oh!
0: Yeah. Anche io ho uno special touch. Se vuoi provare, guarda. Un assaggio te lo do sicuro.
1: Special touch, DJ Guest List, Clio Bird 2000, posizione numero 14.
0: Sali e guadagna un bel

0: guadagna con Richard Durand alla posizione numero 13.
1: Saliamo alla 12. Oh, questa settimana ti va malissimo. Alla 12, la terza e ultima new entry per questa settimana. Carl B, Cari Golden con It's Like This.

0: l'alternanza non mi è favorevole.
1: Ma hai notato il gioco di parole?
0: It's like this.
1: Una it come questa.
2: Ah yeah! Partono bassi e rimangono umili. Mi piace.
0: Oddio, sono già arrivata alla 12ª posizione. Già in primo ingresso, non male.
2: Ragazzi, umiltà sempre.
1: It's like this, caro B, cari Golden. Posizione numero 12, più alta nella salita di questa settimana.
2: Ok.
0: Più 5 invece segnato per Push e Cast Strange World. Me in this strange world.

0: Energy World. Ci fermiamo un attimo, ma noi non ci muoviamo.
1: Assolutamente no, ma, e neanche il DJ Maxwell si muove, ma lui
0: è ibernato.
1: Per altri motivi, esattamente. A dopo!
2: Fin qui tutto bene.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever fun. Forever.

0: rimuoviamo dei ricordi.
1: Sai che non credo di avere neanche più il lettore io a casa dei cassetti. No, dovrei averlo, ma non so dove.
0: In pochi. Però magari qualche cassettina,
1: qualche cassettina ce l'ho ancora, ma inascoltabile perché non saprei dove metterla.
0: Di sicuro quella di Mi Casta e Stu Casta l'abbiamo appena girata, lato B, quello che ci porta alla numero uno di questa settimana.
1: Ok, partiamo allora dalla posizione numero 10, stabile Gungam con March.

0: sempre meglio loro. C'è infatti speranza. Continuano a salire in classifica.
1: Ok.
0: Dalla 11 alla 9 Garrett Emery e Mariah Lynn.
2: Saliamo all'8 dove perdono una posizione in cappella per Whippenberg con You Got to Know.

0: felicità un po' smorzata per You Got To Know dei Cappella per Wittenberg, perché perdono una posizione dalla scorsa settimana e li troviamo alla 8.
1: Poco male per loro, ma un po' peggio per Ultranate, Jugele, Age of Love,
2: che dalla 4 scendono alla 7 con Moving to the Sun, ma

0: nostro in salita di due posti.
1: Attenzione, attenzione, intanto spoiler,
2: c'è una nuova numero uno in classifica, ma prima di scoprire come è cambiato il podio, breve recap dalla 10 alla 4.
0: Posizione numero 10, stabile, Gungam, March.
1: Alla numero 9, Garrett Emery con Mariah Lynn, Will Be Okay.
0: Alla 8, Cappella per Whippenberg, You Got To Know.
1: Alla numero 7, Ultra Natei, Jugel, Age of Love, Moving to the Sun.
0: Alla 6, Tiesto, Caleba Redondo, Echo Sax Finali.
1: Alla numero 5, Dub Vision con Tonight.
0: Alla 4, Brian Kearney, Reading Lead, Over and Over.
3: Every and Every.
0: And then Over Again.
1: Attenzione perché Armin Van Buuren resta sul podio con la sua doppietta, ma si sa

0: Armin van Buuren con Here in My Arms.
1: Alla posizione numero 2, tanto per cambiare, abbiamo Armin van Buuren, però questa volta con Sasha e la loro Everlasting Rising Star Remix.

0: Oh, Armin van Buuren, ragazzi, è lì sul podio. Si cambia il gioco delle tre carte, cambia le posizioni, ma due su e sono due su tre, eh.
1: È come il calcio sui maccheroni, proprio c'è dappertutto. Everlasting, Rising Star Remix, Armin van Buuren, Sasha, posizione numero due in salita.
2: E alla ribalta con gli anni 2000
0: sono arrivati in classifica e conquistano il numero uno. Bravi.

0: la numero uno in classifica, bravi Argy e bravo Paul Oakenfold.
1: Bravi bravi, noi siamo arrivati alla fine, siamo arrivati in vetta anche questa settimana, vi diamo appuntamento alla prossima assieme ad Alice Fassina, Matteo Demo e al Gigi Maxwell.
0: Sabato alle 14, domenica alle 15 e intanto fate i bravi. Buon weekend, ciao!
2: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
4: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
5: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
4: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Stosa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Grazie a Dab ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
14: Orocash. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.
10: Su Radio Peter Pan c'è All In.
16: All In.
10: Il meglio della settimana di Radio

0: abbiamo parlato di giochi da tavolo, di carte che stanno tornando in voga. Adesso invece base speciale, perché adesso è speciale attualità. Parliamo di due cose che sicuramente vi cambieranno la giornata. Una riguarda il numero uno al mondo di tennis, lui si chiama Jannik Sinner.
1: Ah, lo conosco.
0: Esatto.
1: Quello rosso, no?
0: Il nome non sembra tanto italiano, ma lui lo è. Lui italiano. Lo è, ha la residenza a Monaco, ma
1: è italiano.
0: Comunque,
1: chissà come mai ha spostato la residenza a Monaco.
0: Dagli torto. Allora, il caro Sinner.
1: La pasta. Sai che adesso fa anche la pubblicità della pasta, ho sentito.
2: Tutto quello.
1: Molto buona.
0: Molto buona la pasta, mi piace la pasta alla ragù. Comunque, cosa è successo a Sinner? Questo in realtà mi dà un po' speranza, perché vuol dire che anche quando sei il numero uno al mondo di tennis, sei un'istituzione mondiale, se vai a fare l'esame per la patente della moto, ti rompono i maroni.
1: Non sei nessuno, certo.
0: Non sei nessuno, perché cosa è successo? Finalmente ha preso la patente per la moto, ma non era il primo tentativo.
1: Era
0: il secondo tentativo?
1: Il terzo?
0: Il quarto? Al quinto tentativo ha preso la patente per la moto e insomma adesso finalmente può girare come un centauro. Pensa che sicurezza. Secondo te uno
1: pensa
0: che...
1: quanto è bravo, dico allora.
0: Intanto potrebbe essere, qua non c'è scritto, non è specificato, ma potrebbe essere quella teorica e non quella pratica. Io spero che sia quella teorica. Perché se è quella pratica vuol dire che è un pericolo adesso.
1: Per quello dico, non mi fiderei tanto a vederlo arrivare in moto in giro.
0: Infatti, però comunque storia abbastanza divertente.

0: Super Pulita.
1: A questo punto arriva anche il tentativo di Federo di barattare la benzina con la propria fidanzata in modo da non spendere più soldi per fare il pieno.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Pronto?
4: Pronto il distributore?
3: Sì.
4: E chiamavo perché ho un piccolo problema. Io sono di Roma, devo andare giù a Roma questo weekend, però ormai con quello che costa la benzina non me la posso più permettere il pieno della macchina. E pensavo con la mia fidanzata, io sono d'accordo con lei, vengo da lei, le lascio la mia fidanzata il tempo che ci vuole, lei mi fa il pieno e così.
3: No, quello sono nessuno io.
4: Ah no?
3: Però io non sono da qua da vedere l'ago.
4: Capito come facciamo? Io vengo da lei, gliela lascio un'oretta e lei mi fa il pieno la macchina.
3: Chiedi come lei li trovo dappertutto, sa?
4: Ah, le hanno già fatto questa proposta?
3: Sì, l'ho già fatta e l'ho già respinta.
4: E lo vedi?
3: Alla mia età ormai mi tengo la mia e morta.
4: Ma scherza, con una pasticchetta blu fa un figurone.
3: Dai, che vogliamo noi, signor.
4: Come?
3: Dai, che vogliamo noi, signor. Io sto bene allo stesso.
4: Vabbè, ci mancherebbe, però un'oretta con una patata non è male.
3: No, dai, che vogliamo noi, mi sia bene, arrivederci.
4: Ma continuate a pensare la benzina, come faccio io?
3: Arrivederci.
4: Però col caro benzina io non riesco più a fare il pieno alla macchina. E allora, d'accordo con la mia fidanzata, pensavo, io vengo da lei, gli lascio la patata un'oretta e lei mi fa il pieno alla macchina, eh?
5: Sei bruciato il cervello.
4: Perché?
6: Era benzinaia,
1: traduci, Che ha detto quindi? Ma...

0: Oliva.
1: C'è la Long The Broad, qui con me c'è Emma, che è una ragazza.
2: Ciao, ciao Gio.
1: Benestante, frequenta spesso Milano, la Big City. È stata incoronata, o meglio, è salita sul podio per una cosa che riguarda molto l'italianità, ovvero la cura dei bar. C'è stato questo premio che ha riguardato bar di tutto il mondo e hanno stabilito quali sono i migliori 50 bar al mondo.
2: Sì.
1: Al secondo posto c'è un bar di Milano che si chiama Moebius.
2: Mai stata.
1: Ma dai, ma come?
2: No, è in zona centrale, non
1: appunto, dovresti frequentare la zona centrale.
2: No, ma è stazione centrale di Milano.
1: Però ho guardato online, ci sono tutte le recensioni.
2: Io non vado in un bar.
1: 4 punto, cioè, il ristorante, c'è anche la stella Michelin.
2: No.
1: 1764 recensioni, 4,5 di media su 5 stelle, è bello. Anche dentro ho guardato l'arredamento.
2: Beh, non lo so. No, l'arredamento è molto bello, è molto street, sembra di essere in una fabbrica degli anni 90-80.
1: Infatti è industrial, non è street.
2: Cosa? Comunque, dai, è la strada, dai, stessa cosa.
1: Street è street food, industrial è stile industriale. Ma sai chi ha vinto?
2: Chi ha vinto?
1: Un bar di Hong Kong!
2: Ma poi bruttissimo, è tipo il bar sport della vostra città.
1: Ma perché è decontestualizzato? Cioè, essendo a Hong Kong, questi ragazzi di Hong Kong hanno detto facciamo un bar all'italiano. Quindi già all'ingresso, e l'ho visto perché anche lì sono andato a guardare le recensioni, all'ingresso, nella porta d'ingresso, accanto alla porta c'è la T di tabaccheria.
2: Perché ovviamente.
1: Ma italiana, non in versione Hong Kong, hanno preso proprio i cartelli qui dell'Italia. Poi dentro il locale ci sono un po' di cose che riguardano i bar italiani, quindi c'è questo.
2: C'è Campari Soda.
1: Campari Soda, poi tutta proprio la parte dietro con gli amari, che fa proprio bar italiano.
2: Ma bar italiano degli anni 80, 90,
1: bellissimo,
2: neanche.
1: Bellissimo.
2: Mamma mia.
1: Però vedi, tu lo schifi, all'estero è stato premiato come il migliore al mondo.

0: Radio Peter Pan în linie. Peter Pan Scott.
1: Decversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Lasciami stare, sono white girl wasted.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: Te chi parla e chi vuole essere ascoltato.
15: C'è chi sente una voce alla radio.
14: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
16: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Forever Fun, Forever Young.
19: Su Radio Peter Pan,
20: Peter Pan,
19: c'è All In.
20: All In,
19: il meglio della settimana
20: di Radio Peter.

0: altro sport che sta andando molto molto bene è uno sport che in molti sono campioni, secondo me.
1: Cioè?
0: Il dormire.
1: Ah!
0: Lo sport del dormire, dei riposini.
2: In questi giorni io sono campione mondiale.
0: Allora, questa è una cosa che arriva dal Giappone, arriva da Tokyo, ma in realtà non è la prima volta che la sentiamo. Cioè, hanno fatto a Tokyo una gara di sonno. Chi dorme meglio? Punto di domanda, scopriamolo insieme.
2: Mi fa ridere perché è stata organizzata da Koala Sleep Japan, perché il koala dorme tipo 21 ore
0: bellissimo
2: al giorno.
0: La sua vita vorremmo fare.
2: Tipo si sveglia solo per mangiare e accoppiarsi.
0: Azienda questa qui che produce dei materassi, quindi l'azienda ha dato a disposizione dei partecipanti dei materassi, ok? Li ha fatti stendere tutti l'uno accanto all'altro. I partecipanti sono stati monitorati con un dispositivo che probabilmente misura, non lo so, battito, relax, elettrocardiogramma, cose per vedere
2: che
0: chi
2: dormendo.
0: Sta dormendo e come sta dormendo. E la gara era per chi dormiva di più e per chi si addormentava più velocemente. Noi nel video si vede che fanno stretching prima di dormire, esercizio prima di dormire.
2: Ma tu fai esercizi prima di dormire?
0: No, io questa roba qui non la fanno. Praticamente sono distesi, alzano le gambe e fanno la bicicletta in aria.
2: Sì, stavo cercando di capire se c'era una motivazione. Cioè, no, non c'è spiegato il perché di questi movimenti. Praticamente, per farvi capire, distesi a pancia in su, con le gambe e le braccia alzate, si fanno dei movimenti, come se fosse, ecco, una cimice che è caduta di schiena.
0: Sì, che io non vorrei partecipare alla gara del sonno, perché probabilmente nel momento in cui poi io mi dovessi stendere mi verrebbe l'ansia di cercare di addormentarmi
2: ma
0: per primo.
2: Ma non ti è mai successo, tipo a me da bambino capitava, o da ragazzino, di dire adesso voglio beccare l'esatto momento in cui prendo sonno?
0: È difficile.
2: E basta, non
0: ma anche
2: più.
0: Adesso lo faccio ogni tanto. Facciamo i complimenti a Mario Zucca. Quello era quello di ieri del parcheggio S.
2: Chi ha vinto?
0: Alla signora Suimi, che ha vinto il grande premio da 11.000 euro.
2: Bravo, adesso può dormire sonni tranquilli.

0: Nel dilemma rossato di oggi abbiamo cercato di individuare il sentimento, cioè se trovi qualcuno che bara,
1: sì,
0: a una competizione alla quale stai partecipando, ma può essere anche un concorso pubblico o privato.
1: Sì, esatto.
0: Che fai?
1: Tu lo segnali oppure ti fai i cavoli tuoi?
0: Stavo cercando online se esistono paesi al mondo in cui fare la spia è un reato. Pare che in nessun paese democratico sia reato fare la spia.
1: Quindi può essere che in Corea del Nord fare la spia sia un reato.
0: Può essere, cioè insomma, fatti i cacchi tuoi.
1: Sì.
0: Però ci sono delle piccole fattispecie.
1: Vai.
0: Cioè se la, il tuo fare spia è diffamazione o calunnia,
1: okay,
0: allora è reato. Cioè se tu stai facendo la spia ma quella roba lì si dimostra essere una roba falsa,
1: sì,
0: è chiaro che stai dicendo puttanate, quindi diffamazione, calunnia.
1: Ok.
0: Dentro
1: poi...
0: in prigione. Violazione della privacy, cioè magari uno effettivamente ha barato, magari ha fatto qualcosa di illegale.
1: Ma per scoprirlo?
0: Ma il tuo modo per scoprire questa storia qui è stato illegale dal punto di vista della privacy, quindi

0: delle telecamere, hai fatto delle intercettazioni telefoniche non approvate.
1: Esatto.
0: Allora vai dentro in prigione.
1: Quindi Fabrizio Corona.
0: C'è però un caso in cui fare la spia è illegale. Ovvero
1: tipo?
0: Se sei una spia.
1: Ah, davvero? No, dai, non credo.
0: Cioè, se tu sottrai segreti di Stato o informazioni industriali riservate a favore di terzi o di un altro paese, si configura il reato di spionaggio. Quindi se tu sai informazioni su questa azienda, ne conosci alcune?
1: Sì, alcune sì.
0: E vai dalla concorrenza, tra l'altro dove hai lavorato.
1: Ah, ok.
0: A spifferarle.
1: Tutto. Posso essere denunciata?
0: In prigione.
1: Ah, mi viene a trovare?
0: Abbiamo anche una prigione qua in radio.
1: Sì, ah, qua dentro proprio in prigione.
0: Cioè in questo momento è occupata da Rocky, ma la liberiamo e ci mettiamo la principessa
1: Rossa. Ma mi vieni a trovare ogni giorno?

0: Oggi è la giornata in cui nacque uno dei fondatori delle figurine Panini.
1: Cielo, cielo, manca. La scambiamo questa, ce l'hai il doppione.
0: Che bello,
1: però ragazzi, che figata. E infatti devo dire che è una delle poche cose che compro volentieri a mio figlio, proprio perché è un gioco tra bambini, ma è una cosa sana.
0: Sì, perché a parte fare la collezione, però dopo si unisce in classe e dice mi fai vedere questa? Io conosco il figlio di Alice, che è un malandrino, e le ruba.
1: Cioè, non è vero.
0: Ai bambini fa il bullino.
1: Invece mi hai raccontato un retroscena che non conoscevo, ovvero noi siamo figli delle figurine in cui stacchi il retro che è adesivo e le attacchi.
0: Eh sì, perché a quanto pare le prime figurine non erano adesive, cioè avevano il cartoncino e quindi per attaccarle ti serviva la coccoina.
1: La colla. E quindi immagina mani impiastricciate con la coccoina per incollare le figurine.
0: E quasi quasi ti posso dire che forse era anche più bello.
1: Forse ci aveva il suo fascino.
0: Sì.
1: Vabbè, allora facciamo così, creiamo un album di figurine di Radio Peter Pan.
0: Guarda che ci sono dei siti in cui lo puoi fare.
1: Sì, personalizzato?
0: Sì, lo puoi fare come pubblicità, quindi in realtà dovrebbe essere anche a costo zero. Io lo facevo quando giocavo a pallone in questa squadra di pippe disumane, però l'unica cosa buona è che tutto il circolo c'aveva l'album dei calciatori.
1: Figurine vendute zero.
0: No, noi le compravamo, costavano 50 centesimi, però le facciamo noi interni ovviamente.
1: No, no, e quelle di Peter Pan le facciamo costare, che ne so, 12 euro a pacchetto, in cui dentro ci sono almeno 6 doppioni.

0: del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. On the turning away.
10: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da
12: Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
12: A chi?
13: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
12: A me sembra normale.
13: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
15: Proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
15: Così vicino?
16: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
15: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Forever Fun.

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Pink Power.
12: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
18: Il tetto tiene ancora.
19: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Young.

0: Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
1: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
9: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton

0: Breaking news.
1: Buona serata da Federica De Boni. Oggi l'annuncio a sorpresa dopo l'Angelus di Papa Leone. Mi opero per un nodulo al polmone in fase iniziale. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero durerà 7 giorni. Elezioni comunali. Il segretario nazionale di Forza Italia Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Formula 1, Verstappen domina il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. L'italiano sarà campione tra 2 settimane ad Austin. MotoGP in Indonesia, vince Bezzecchi. Calcio, la sesta di Serie A, la Lazio batte il Monza 3-1 e rimane in vetta con l'Inter. Pareggiano 0-0 Como-Roma, Lecce-Bologna 1-2. Stasera Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
17: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
18: Forever Fun, Forever Young.

0: Forever Van. Forever Young. Peter Pan. Scott.
1: Gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Siamo pronti a trattare. Dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina. Qui fuori. Subito.
5: Ok.
6: E la voglio bella. Voglio un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Voi che dite?
5: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Ah, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su Nissan.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Balla. E c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
14: Lo conosco! sediarreda.com.
13: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Get the fuck.

È l'ora del giusto per incontrarsi e darsi appuntamento per l'aperitivo a Bruxelles. C'è solo da decidere cosa ordinare.

0: Sport.
1: Parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Peter Pan Pink Power.
6: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Hey, hey, you're on the trouble.
9: Radio Peter Pan.
10: Chi non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
14: Che cosa?
13: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
14: A me sembra normale.
13: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
15: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, miglioro.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
21: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Nuovo Subito Motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
23: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
22: Ok.
23: Largo massimo 1,90 m.
22: Altro?
23: Da rivenditore verificato.
22: Trovato.
23: Wow!
22: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.
0: Scarica l'app.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Forever Fun, Forever Young.

0: Sport.
1: Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino?
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
12: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Forever Fun, Forever Young.

sentito da un bel pezzo e infatti c'è chi ci sta raggiungendo adesso. E devo dire che a quest'ora comincia anche un certo languorino. Vedo Thomas Venegazzi impegnato a sgranocchiare biscotti, non certo che aperitivo con

0: Sina, ringrazio tutti i nostri tecnici che ci accompagnano ogni giorno qui dalla Peter Pan Radio Track, tutta l'amministrazione, tutti gli organizzatori di questa meravigliosa fiera, antica fiera di Presseo qui a Teolo. Vi ricordo ancora l'appuntamento domani in aperitivo qui con Radio Peter Pan insieme a Lady Ellen e al nostro direttore Marco Baxo. Un saluto speciale anche al nostro sponsor Prosciutto Veneto DOP che ci ha accompagnato in questa giornata. Intanto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta radio, noi continuiamo a fare fiesta. Grazie a Marco Baffo della regia, ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Tocca a me. Peter Pan.
1: Peter
2: Pan.
1: Radio
3: Peter Pan.
1: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Baffo e Lori Dit. Peter Pan.
2: Spot.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.
10: Forever Fun, Forever Young.

Takes You Home. Arriva l'edit di Sanchez and Jonas Martini. Poi ritroviamo Katy Perry che sta avendo una seconda vita, diciamo, con dei pezzi di qualche anno fa. In questo caso c'è Bon Appetit nel mix di Aux. Subito invece il Latin House remix di Andrea Cecchini e Luca J Master. Ugel con Mami, suonato da Lori Vitt.

Ciao ragazzi, sono Edo, sì, arrivo il venerdì sera per replica nel weekend per suonarvele differenti con i nostri DJ. Il nostro Lori Vitt ci ha suonato Katy Perry con Bon Appetit versione by Hawks. Tra poco invece sentiamo un pezzo che è andato molto forte negli ultimi mesi, quello di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Arriva il mix di Socievole e Adalwolf. Poi Annalisa con Madame, arriva Amica nella versione di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Ma subito Ferretti e Torte con il revive di Sherry Sherry Lady, Modern Talk.

con Madame, amica versione rimasterizzata in Peter Pan Remastered, il tuo programma del weekend. Regas, mi raccomando, date sempre anche un occhio ai nostri appuntamenti, quelli che trovate sul sito o sull'app alla sezione eventi, perché magari ce le balliamo anche là.

tra poco Anna, Shiva, Geolie, Martin Garrix, Calvin Harris, Ellie Goulding, Everyday Animals. Arriva il bootleg di Christian Marchi. Sentiremo anche Sweet Dreams dei Eurythmics. Passo indietro fino agli anni 80 con la versione remix di Cactus, ma subito Franco Lippi con l'edit di Pichito Pichito. C'è Ricky Martin con Pedro Sampaio, suonato da Lori Vitt nel weekend di

0: tutte le puntate, quindi non solo di questa, così magari se volete anche sbirciare trovate tutte cose lì. Grazie Lori Vitt, tra poco torniamo con Marco Boffo.
1: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Hit Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Forever Fun, Forever Young.
1: E questo è il weekend di Peter Pan, quello differente, c'è Marco Boffore in the mix, seconda parte di Peter Pan Remastered.
2: Peter Pan.

Eccoci ragazzi, arriviamo per la seconda parte di questo programma che ogni weekend te le suona differenti, quelle che già conosci, quindi attenzione perché andiamo di mashup, di bootleg, di remix, di regroove addirittura, arriva un po' di tutto ormai, capito? Funziona così, il nostro Marco Boffo le ha selezionate e ora ce le mixa e ce le suona. Ciao da Edo, buon weekend, mi raccomando se siete in giro date sempre uno sguardo anche ai nostri canali social, quelli di Radio Peter Pan, oppure anche sull'app o dal sito alla sezione eventi. Allora, ripartiamo tra poco con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, sentiremo Goya nella versione rework di Miki Zara, c'è anche spazio per Groove Dude con il remix di Justin Timberlake, Rock Your Body, ma subito J Balvin, Ryan Castro e DJ Snake con Tonto, disco che abbiamo ballato tanto durante la scorsa estate, lo sentiamo nel mix di Kevin Loffel, remixato, suonato invece dal nostro Marco Boffo.

Dude con il remix di Rock Your Body, Justin Timberlake, Jupiter Pan, versione differente, perché questo è il programma che te le suona differenti. Ciao da Edo Regas, buon weekend. Marco Boffo ne ha già suonate altre tre, subito lì pronte altre tre. Tra pochissimo arriva WB Sound con Godzilla, sentiremo il tribal edit di Stefano Zandonini, sentiremo anche gli Another con Let Me Talk To e Samba. Attenzione al mashup di Stuart O'Jelly, ma subito DJ Dark con il remix di Michiko, DJ Goya con le voci di Jason Derulo, suona

tornando molto forte e a noi francamente ci piace. Let Me Talk To e Samba era il mashup di Stuart O'Jelly su Peter Pan, suonato da Marco Boffo, che adesso sta quasi per salutarci, ma vedo che ha sul piatto sinistro e sul piatto destro giusto altri due dischi da suonare, quindi tra poco Dance Eteria con Barbra Streisand, sentiremo il mashup di Luan Poffo, ma subito uno dei più forti del momento, che si canta anche molto bene, che vedo con Elvis Crespo, La Graziosa, nella versione di Bissi Romero, Afro Remix, scelta

0: scelta da Marco Boffo nel mix di Luan Poffo, che non è parente di Marco Boffo, nonostante insomma l'assonanza, ci siamo quasi. Salutiamo anche il nostro Marco Boffo e ringraziamolo per questa seconda parte di Peter Parry Mastered. Grazie anche a Lori Vitt, la puntata è finita, però come sempre c'è l'appuntamento in replica nel weekend di Peter Pan, e quando volete dalla sezione podcast, dal sito o dall'app potete riascoltare tutte le puntate, la tracklist sui nostri social. Salutiamo anche Thomas Menegazzi, che invece torna settimana prossima, quando come sempre il venerdì alle 9 della sera. Ed è tutto, buon weekend, ciao ragazzi.
1: Barbara Streisand.
2: Listen, Peter Pan Remastered.
3: Remastered.
2: Listen different on Radio Peter Pan.
4: Tra poco
5: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Lo conosco, è sediarreda.com.
8: Certo, ma Sedi Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: O subito motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Bollettino Degiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollegato
1: installati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghi Versario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai

Su Peter Pan c'è una nuova puntata di House Gallery. Siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Molto sugo, Activate.

Dal 2005 Martin Solveig con Everybody, con la voce di Lee Fields, un brano che ha conquistato la vetta delle classifiche dance di tutta Europa. Adesso dal 2005 passiamo invece al 1996, produzione tedesca Novi vs Eniac, questa è Superstar.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fux al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1997 Novi vs ENIAC, Superstar. Adesso dalla Germania andiamo in Inghilterra, perché arriva un gruppo iconico, Groove Armada, che nel 2003, utilizzando la voce di Sunshine Anderson, cantante R&B del North Carolina, hanno realizzato Easy.

Bullet di Waterman, DJ e producer francese che ha realizzato questo pezzo nel 2014 ed è un pezzo che ha dato inizio alla sua carriera musicale come producer, facendolo conoscere in tutto il mondo. Ora dalla Francia torniamo in Germania, al 2003, Gajo, So Many Times.

facendo viaggiare nella storia della musica house. Era Gaggio con la voce di Alex Prince dal 2003 So Many Times, mentre ora andiamo in Olanda, produzione a sei mani, firmata Kreider, Tomstar e The Wolf. Dal 2015

0: You See the Trouble with Me, successo del 2000, realizzato da due produttori italiani, Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, che hanno furbamente utilizzato, remixato, riadattato il brano storico di Barry White del 1976. Ora facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Oh, è sulla torta a destra.
12: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
15: C'è chi sente una voce alla radio.
14: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
18: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Young.
2: This is my house.
10: House Gallery, Gallery, the history of house music. Gallery, Gallery, Gallery, Gallery.
12: Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix. Ripartiamo dal 2014. Chiesa, Hideaway.

del 2014. Il video di questa canzone divenne molto popolare in quell'anno, non so se ve lo ricordate, c'era lei che ballava per le vie di Brooklyn interagendo con ballerine che arrivavano da tutte le parti, insomma. Vabbè, ma siamo alla radio, quindi non parliamo di video e torniamo ad ascoltare musica.

Shadows Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Minister della Funk, ovvero Eric Morillo, Harry Ciuccio Romero e José Núñez con la splendida voce di Jocelyn Brown. Jocelyn Brown che è protagonista anche del prossimo pezzo, del 1991 con il gruppo Incognito o Incognito all'italiana. Questa è All

0: con Feel My Needs del 2018, remixata da Purple Disco Machine, si chiude anche questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Tra poco The House Family con Mr. Valve. Peter Pan.
2: Spot. Parla e chi vuole essere ascoltato?
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: In my mind.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

Radio Peter Pan, stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Squat.
3: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
3: Ok.
4: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
3: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Voi che dite?
3: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Ah, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Info su Nissan.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
17: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan
3: Spot. Parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
6: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Forever Fun, Forever Young.

tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi sono già pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri con la prima tripletta composta da Clapton e Miramar con Beautiful Times, Prospa e Clooney con Free Your Mind e Alaia e Gallo con Lipstick, il remix di Tony Romero.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo, come la prossima tripletta che vi facciamo ascoltare ora, composta da Mau P, Just a Little Bit More, Emily Warren Another con Silver Line e U con

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da James Hype con Confession e David Guetta, French Montana e Ugel con

0: Siamo alla fine della prima parte di Club Vibes su Peter Pan, ma tra poco torniamo ad ascoltare e ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Squad.
2: Dechiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make my...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il tuo evento aziendale, tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

Stai ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti a ripartire con la prossima tripletta composta da Kasim, Paradise, Alperidom, How You Feeling e Dennis Quinn con It's Time.

It's time. I think it's time to make the floor burn. It's time.

È tutto anche per questo appuntamento di Club Vibes, grazie a Thomas Benegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. Noi ci risentiamo tra 7 giorni qui su Peter Pan. Da Fuxy è tutto, ciao!

0: Santorini e Marco Corvi. Joined by Andrea Nordio on Radio Peter Pan. Techno Classic. Perché classico non si perde.
1: Ladies and gentlemen, we are back. Siamo quelli di Techno Classic, quelli elegantissimi di Techno Classic, ovvero Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Vero è che la mia partecipazione a questo programma è marginale, perché principalmente quello che è importante sono i dischi che sentirete da adesso in poi per un'ora.
2: E qui i dischi li hanno selezionati e mixati per voi, appunto,
1: il cacciabombardiere Marco Cordi e il navigator Luca Antolini.
2: Buon sabato se state ascoltando la puntata in edita, altrimenti buonasera se state ascoltando una delle repliche settimanali,
1: oppure buon
2: qualsiasi cosa se ci state ascoltando
1: in streaming dal nostro sito
2: o da una delle varie piattaforme in cui siamo disponibili.
1: Detto questo, direi di cominciare con la musica, e come sempre partiamo con una velocità abbastanza ridotta
2: e dischi abbastanza recenti, perché infatti qui
1: ci spostiamo tra il 2019 con il primo disco, che è di Monolink, che si chiama Return to Oz nel remix di Artbat,
2: e poi
1: ci stabilizziamo nel 2022 con Anima Running e con Stefan Bozzin Earth
2: nel remix di Mine Again.
0: On Radio Peter Pan.

0: Stefan Bozin, il remix è quello di Mine Against, l'avete richiesto voi, è un disco del 2022 molto bello, molto alta già l'asticella di Techno Classic. Prima Anima Running
1: e ad aprire invece Monolink Return to Oz Art Bat Remix,
0: e anche questa richiesta da voi.
1: Perché è così che funziona Techno Classic, un programma che
0: richiede attenzione e poi anche partecipazione, perché
1: potete appunto scrivendo direttamente ai profili social
0: o dei protagonisti di Techno Classic
1: o al canale di Techno Classic sia su Instagram sia su Facebook
0: e richiedere appunto una canzone che vorreste ascoltare, un suggerimento, un consiglio.
1: Infatti
0: il terzo disco che ascolterete in questa tranche l'avete richiesto voi, ma andiamo per step.
1: Si parte con Hiroki Ezashika, Kazan, subito dopo Mogwai, DSFH
0: e a chiudere la vostra richiesta, Armand Van Elden, Little Black Spider.
1: Buona techno a tutti.

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: questa è Fish dal 2010.
1: E ad aprire un disco del 2002 invece i Rocky e Zashika con Kazan. Altra cosa che non ho detto che riguarda appunto la partecipazione a Tecnoclassic, se ne avete la possibilità e ne avete voglia,
0: potete sempre spargere il verbo di Tecnoclassic repostando, postando, pubblicando
1: delle stories per far capire cosa vuol dire ascoltare Tecnoclassic.
0: E quindi taggateci, ovviamente, taggate
1: Luca Antolini, Marco Cordi, Tecnoclassic, Radio Peter Pan e anche me, se vi va, insomma, chiocciolina. Andrea Nordio.
0: Aumentiamo la velocità, eravamo partiti a 125, adesso arriviamo a 138, lo facciamo con
1: Saccoman, The Bounce Stain,
0: richiesto da voi.
1: Poi Manuel S, Nord Jet del 1999 e dallo stesso anno il primo disco che ascolterete adesso.
0: Mario Più, a.k.a. Arabesque.

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone

0: 7, il disco di Manuel S che chiude questa tranche, prima Saccoman The Bounce Scene e ad aprire Mario Più aka Arabesque
1: Serendipity.
0: E già una mezz'ora di Techno Classic sta volando, non so se ve ne siete accorti ma è già passata mezz'ora, adesso ci sarà la prima
1: traccia a 150 bpm che ci fa chiudere in bellezza e poi andare in pubblicità.
0: Quella di questa puntata, la prima,
1: è di Cherry Moon Trax, Acid Dream, The Prophet.

0: Dream, The Prophet, disco del 2005 di Cherry Moon Trax, che chiude la prima mezz'ora di Tecno Classica. Adesso pubblicità, ma la Tecno continua, quindi non andatevene.
1: On Radio Peter Pan, Tecno Classic, con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: C'è un Veneto che conosci e poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
4: D7.

0: ragazzi che state ascoltando Radio Peter Pan, io sono Andrea Nordio e sto semplicemente presentando i dischi che hanno mixato e selezionato per voi
1: Luca Antolini e Marco Cordi, i veri protagonisti di Tecno Classici, docenti
0: di scuola di Tecno.
1: Perché il classico non si batte.
0: Siamo partiti a 125 bpm, quindi a una velocità che comunque è considerevole, però per Tecno Classici cosa sono?
1: Sono bazzeccole, giusto?
0: Adesso siamo già a 135 bpm, lo facciamo con Adam Beyer, Leighton Giordani e Green Velvet, Space Date, disco del 2022.
1: Poi Spectre con Back into Consciousness e a chiudere
0: un disco richiesto da voi, anche questo.
1: Questo del 2023.
0: Sto parlando di ASYS e si chiama The Acid.
1: Senti con che delicatezza
0: si ripresenta Tecno

0: dischi, anzi in realtà i prossimi due
1: sono i veri dischi storia di questa puntata di Tecnoclassic.
0: Dicevo i primi due dischi storia perché il terzo, quello richiesto da voi,
1: è del 2004 ed è di Energy e si chiama Energizer.
0: I primi due invece,
1: dal 1995 Cosmic Gate,
0: Fire in Wire,
1: e subito dopo Kate Acid Destiny's Path
0: del 1996,
1: perché il classico
0: non si batte.
2: Wire. Fire. Wire. Fire.

radio Peter Pan. Pan. Tecnoclass. Con Luca Antolini.

C'è tutta a 138 bpm, Energy Energizer del 2004, richiesto da voi. K-Trested Destiny Fat dal 1996 e Cosmic Gate Firewire del 1995. Non ci spostiamo di tantissimo, devo dire la verità, perché questa tranche, quella che sta per arrivare, i prossimi tre dischi, sono tutti tra il 2000 e il 2001. Sempre livello altissimo di musica per Techno Classic. Warm Dusker, Saint Line Bass Drum. Subito dopo DJ Vortex e Arpa's Dream. This is London. E a chiudere DJ Rainia con Exchange, un'altra richiesta degli ascoltatori di Techno Class.

0: lo gym.
1: Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa puntata, o semplicemente ascoltando, o alzando il volume della radio,
0: o spargendo il verbo di Radio Peter Pan con le vostre stories
1: su Instagram o su Facebook.
0: La puntata è finita, ma non la techno, quindi
1: ancora un grande ringraziamento a Luca Antolini e Marco Cordi, i veri artefici
0: di questo programma.
1: La techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: Peter Pan Night Vibes. La notte è Peter Pan Night Vibes. Vibes.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Sport.
4: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice e lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Forever Fun, Forever Young. La notte

0: Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes.
1: I call it housework.

0: venerdì. Dai che venerdì, scrivono subito in chat al nostro numero 393 7366 240. Muva muva, comincia e buttala come sai fare solo tu, che oggi non ne usciamo, quindi mi sembra di capire che
1: c'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia oggi, c'è crisi patocchia. Io tu mi hai fatto venire una curiosità, perché mi hai detto comincia e buttala come sai fare tu, cioè quindi dovremmo buttarla fondamentalmente in vacca? Allora sono andato a cercare da dove nasce questo detto, l'espressione buttarla in vacca, da dove nasce, non dai bovini ma dai bacchi da seta. Io non lo sapevo, per cui ve lo dico. Arriva dal mondo dell'allevamento dei bacchi da seta. Praticamente in passato, quando i coltivatori di seta, con il termine